mo carneval, da donat cadruvi. Oi veven transformau ils pins e lui ils grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tutto il natural, con giombers e trombettes e neres las margrittes. Io lesse il domandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot miu emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai poiver.

0: Las novitats ter RTR.
1: Street Parade a Turich, la pli grande parte da Tecno del Mun tira question, redunt 9000 visitadras e visitaders. E incendis de Guaut, ort controlla. In la provincia canadese British Columbia vala il stadi d'urgenza. Qua in dusels temas o zele sis, al microfono Urs Müller, bienvenuti. Redund 9000 persunas han fatg part de la 33ª edizion de la Street Parade a Turich. Ils organisaturs e la polizia de la citat fan bilancia intermediara positiva de la pli gronda parti da Tecno dal Mun. Fin la saira nae dan gins in caps pli gronds. 9 persunas sain vignidas arrestades, las bleres per via de delicts de drogas. In vista l'attentat in il Christopher Street Day avant 2 semnes a Berlin e in grand umbra da polizia sta in azione a Turich per garantir la sicurezza. Trin accident tran trin auto ed in camper in sin l'autostrada d'Uster mezzo vico in il Tessin 7 persunas finides blessades. Tenor la polizia in una persona in privo da vita. Il trajecte l'autostrada sai per part sta sera. Per via della Slavursa rumida ai da colonnes da passa 20 km in direzione nord. In il Canada furiesce numerosi incendi da Guaut. In la provincia de British Columbia han las autoritats proclamà il stadi d'urgenza per qualche incendi sai nord controlla. Millis persunas han scio abbandonar lur chasas. Consunt per tuciada sai in regiun de viticultura e da pomicultura all'Aida o Canagan. La furiesce incendi sin in surfaccia da 95 km quadrat. Quai corrisponde alla surfaccia della città di Turich. L'intera provincia di British Columbia sa in redont 1500 pompiers in azione per combattere contro passe 100 incendi di Guaut. La Serbia e l'Ucraina vogliono rinforzare le relazioni economiche e sottoscrivere una convenzione di commercio libero fin la fine dell'anno. A qua ensa convenisce il presidente serbo Aleksandar Vučić ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Belgrad. Plin avant sostegna la Serbia er l'integrità territoriale dell'Ucraina, ha dit Vučić all'incontro. E l'ha dentant evitato di impremettere sanzioni contro la Russia, la Serbia ha tradizionalmente fatto buone relazioni con la Russia. Zelensky è stato in visita statale a Belgrad. Si tratta di sua prima visita in la Serbia da che le entra in ufficio il 2019. Dank del sport, Balapè in la terza ronda della Superliga Servet Codignà contro il Grasshoppers Condusa Din. E si tratta della prima vittoria della nuova stagione per il Genevrins. In la seconda partita di Irsaira an Lausanne ed Ibe giuga pari 2-2, quai sventre che il Bernays manavan già Condusa nulla. Tutti i gol sono crudati in la seconda mese dat.
2: La meteo.
1: Davant mesiesi, per grande parte sulle lief, il sventer mesiese forma nivels più spess, lo cama in poi plover in zic. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e 34 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
3: Uns cubrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messen zemmen den aus Redaktur der Musica, Flavio Tour.

as one, we'll find which way to go.

0: Ti sono sempre giù e sempre contemplare il mondo, ora do ad andare da
1: Musica Grigiuna. Del RTL.

0: RTL Impuls.
1: Drupicente. Così piccola e fragile. E si è voce tal manch cergiata con emozione, c'è la melodia implisce il cor fin si so. Bot 5 minuti va la canzone. Il refrain è da cantare da dot e con mimica drammatica. Ah, questi cantador stalianz. I mettono tutta la passione in la musica. I va ad una per amore, per soffrire, per morire. Umberto Tozzi scufonda in la maniera la più bella ti amo. E Lucio Dalla canta usce profonda manch ti voglio bene, sai, ci vien la peglialina. Er sia declarazione d'amor dura del resto 5 minuti. Ma canzuns d'amor lungas e passionadas han tradizione in Italia. Ed es vede pensarvi delle operas dels grands maestri e l'urarias. Nessun dorma in Turandot da Puccini, per esempio. Da morir bel. È una oramai una deblezza per canzuns italianas drammaticas. Ma er quellas con de più feu e de main patos en plagen. A far l'amore comincia tu. Da Raffaella Carrà han fa subit buona luna. Un'estate italiana da Gianna Nannini ed Edoardo Benato resterà per me ad una l'unic imni che va per campionadis mondiali da Balapè. E se l'oretta goggi comincia a cantar maledetta primavera, diventa per un momento era italiana e smaladisce il mal da cor da primavera.
0: Impulse.

0: las novitats ter RTR.
1: Street Parade a Turich, la pli gronda parte da Tecno del Mund, tira er question redunt 900.000 visitadres e visitaders. Ed incendis de Guautor controlla en la provincia canadese British Columbia vala il stadi d'urgenza. Qua indus il tema sozza la set, al microfono Urs Müller, BNG. Redund 900.000 persunas han fatg part dalla 33esavla edizion dalla Street Parade a Turich. Ils organisaturs e la polizia dalla citat fan bilancia intermediara positiva dalla pli gronda parti da techno dal mund. La festa sai stada pajaivla fin la saira nae dana gins in caps pli gronds. 9 persunas sain vinitas arrestades. Las bleras per via da delicts da drogas. In vista l'attentat al Christopher Street Day avant 2 semnes a Berlin e in grand numero da polizia sta in azione a Turich per garantir la sicurezza. Trin accident tranter in auto ed in camper en sin l'autostrada d'Us tranter mezzo vico en il Tessin 7 persunas nides blessades hier sventer mesdì. Tenor la polizia cantonale ina persona in privil da vita. Il traiect dell'autostrada sai per parcsta serà. Per via delle slavurs de rumida e da colonnas de passa 20 km in direzione nord. La Serbia e l'Ucraina vogliono rinforzare le relazioni economiche e so da scrivere una convenzione di commerci libero fin la fine di quest'anno. A quaenza convenisce il presidente serb Aleksandar Vučić e ses colleghi d'ufficio ucranais Volodymyr Zelensky a Belgrad. Prin avanz ustegna la Serbia er l'integrità territoriale dell'Ucraina, a dic Vučić all'inscunter. E la dentante evitate den permetter sanzions contro la Russia, la Serbia tradizionale ma in buones relazions con Moscow. Zelensky sta in visita statale a Belgrad. Si tratta de sia prima visita in la Serbia da pica le entra in uffici il 2019. In Canada furiesce numerus incendis de Guaut in la provincia de British Columbia an las autoritats proclamar il stadi d'urgenza, per cui che l'incendi sa in ort controlla. Millis persona sa in sceu abandonar lur chases. Cun sunt per trucciada sa in regiun de viticultura e da pumicultura alai d'Okanagan. La furiesce in incendis in una surfaccia de 95 km quadrat. Quei corrisponde alla surfaccia della città da Turich. L'intera provincia in veste al paese sa in redunt 1500 pompiers in azione per combattere contro passe 100 incendi de Guaut. Dank del sport, Balapè in la terza ronda della Super League serve et Codignà contro il Grasshoppers conduse din. E si tratta della prima vittoria della nuova stagione per il Genevrins. In la seconda partita di Diersaira in Lausanne di Ibe giuga pari 2-2, quai sventer che il Bernays manavan già con 2-0. Tutti i gol sono crudati in la seconda mesa dat.
2: La meteo.
1: Davant mesdì è si per grande parte sulle lief. Sventer mesdì si forma nivels più spess, localmente poi plover in zic. I dati in ulterior di da Cialiris, la temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e fin 35 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura tar RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Street Parade a Zurich, la pli grande parte de techno del mondo attira er questo an redund 9000 visitadres e visitaders. Ed incendis de guau tort controlla, en la provincia canadese British Columbia vala il stadi d'urgenza. Qua in dusels temes, oz las oc, al microfone Urs Müller, BNG. Radunt 9000 persunas han fatg part da la 33esava edizion de la Street Parade a Zurich. Ils organisaturs e la polizia de la citat fan bilancia intermediara positiva da la pli gronda parte de techno del mund. La festa sa è stada pajaivla. Fin la saira nae da na gins in caps pli gronds. 9 persunas sa en vignides arrestades las bleres per via de delicts de drogas. En vista l'attentat al Christopher Street e avanti due semnes a Berlin e in grand umber da polizist sta in azione a Zurich per garantir la sicurezza. D'in accident entra in auto d'in camper e in sin l'autostrada d'Uster mezzo Vico e nel Tessin 7 persone finides blessades hier sventer mesdì. Tenor la polizia cantonale in persona in privel de vita. Il traiect l'autostrada sai per part sta serà. Per via della lavurs di Rumida ai da colonnas de passa 20 km in direzione nord. La Serbia e l'Ucraina volano rinforzare le relazioni economiche e sottoscrivere una convenzione di commerci liber fin la fin dell'on. A quai ensa conveniz il presidente serb Aleksandar Vučić e ses colleghi d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky a Belgrad. Plin avanz sostegna la Serbia l'integrità territoriale dell'Ucraina, ha detto Vučić all'incontro. Ella ha intanto evitato di permettere sanzioni contro la Russia. La Serbia ha tradizionalmente buone relazioni con Mosca. Zelensky è stato in visita statale a Belgrad. Si tratta di sua prima visita in la Serbia, da piccoli entra in ufficio il 2019. In il Canada furiesce numerosi incendi de guaut. In la provincia de British Columbia han las autoritats proclamà il stadi d'urgenza per quai che gli incendi saien ort controlla. Millis persunas saien stiu abbandonar lur chasas. Cun sunt per tucciada saia in regiun de viticultura e de pomicultura alaido Canagan. La furiesce in incendi in una surfaccia da 95 km quadrat, quai corrisponde alla surfaccia della città da Zurich. E l'intera provincia in vest al Canada sa in radunt 1500 pompiers in azione per combattere contro passe 100 incendi da guaut. E anche il sport, Balapè in la terza ronda della Super League serve a Grignà contro i Grasshoppers con 2-1. E si tratta della prima vittoria della nuova stagione per i Genevrins. In la seconda partita di Irsaira in Lausanne e Dibe gioca pari 2-2, quai suente che i Bernays manavano già con 2-0. Tutti i gol sono incrudati in la seconda mezz'edat.
2: La meteo.
1: Davant mesi esi per gronda part sulle liv, il suenter mesi se forme nivels pli spess, lo cama in poi plover in zic. I dati in ulterior di da cialires, la temperatura maximala è tra 25 gradi in lenghe di nota, 31 gradi in sorselva e 35 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
3: Risponderti a 30 gradi al domanda da vart il sen della vita. Tutto autor che sempre il survi femma ad il suo decula. Il musicista Matteo De Funz ha ugegiau d'entra in quella domanda.
4: Il sen della vita per me è ancora il sen di essere meraviglioso, prendere vere le cose, ienz in conquistions, essere con le amici, le amici, e lasciare in se sezzo. Credo che sia un massa senso per me, la natura in senda la vita. I sedons ne ho marat tot un pau de pilons ne ven, per exempel. Vese les causas con distanza, orte autres perspectives. Per mai quasi sco massa fracturas che venien insemen, che datan a mi insem.
3: A c'è rola gioca la musica, dat quella bue sen. Quella domanda ad autras sclarinus, en vita e creta oz con Claudia Gattoman, in cordial benvigni.

0: Unus philosophen davart il sen de la vita. Vus esses musicist. Con fece dat la musica sen a vossa vita?
1: La musica è schon in una grande parte de mia vita. Io les aber budi che la dat in sen a mia vita. Sin in modo schon, aber sin l'altra modo as es go in liug neokin sa se domandar causes. Et ancurir causes, et studiar sur de situaciuns, ella veta che facentem forse ins. Per questo in una modo se schon ente in sen per me, per vede quei che ho fece, la quei che data mi anzi cioi, quei che è una constante in mia veta, aber è ad ina scente in ancurir se domandar.
0: Agli ezzel il sen della veta, gli ancurir, gli essersi in via, a cercare il sen. Also il sen della vita in cui il sen.
1: per quei circa, io vai studiavo, cioè, ho davvero naturalmente, faccio me spettrare su Londra, cioè il sen della vita, quel che è la più grande domanda che è data, cioè di da bia, domanda che vanno risposte alla vita, quella è forse la più grande di quelle. Ma c'è che in sen, in plir sen della vita, per me è schon in cui il marà in tuon, d'essere per ciarsi, c'è che c'è bello in tuon, forse è vero marveglia su della vita, ad essere avviarsi, ad bo piardere c'è quel fiuc per quella marveglia, per marà dreccia sinistra, c'è che c'è bello, divino vancia in quella voglia.
0: C'era la gioca in contatti con altre persone?
1: Io credo contatti con altre persone è un fatto importante in quel senso che ho detto di una studia di persone più vecchie che vengono domandate se è stato più importante per loro nella vita. E forse già in quei enti che insieme quei connessi col cliché, col senso che alla fine è importante per loro e guarda quelle persone hanno detto che è stato più importante per loro in tutti i contatti e non stato in essere sai bu carriera c'è adina ma ben le auto intorno le amici la famiglia e per cui credo che quei sono c'è che momento nus che fede importante per Christian deve sempre in quel contatto e buone auto intorno
0: alla musica è già che ho per Christian se due si fa piacere al Christian so è che ho enti il connect entre la musica vous essez bien dentro la leut je vous des concerts. Dati che ho quel connex?
1: Già, io credo che anche dato il connex, la musica è ciò che fa bene in noi, che sa sostenere noi in tempi più grevi, forse, che sa fare domandare noi cose, che sa lasciare sentire noi glitch, che lascia saltare noi, ma è essere tristi. Quel connex è si gira che è ciò che rinforzisce i sentimenti, le nostre emozioni. E per cui vai in una vita con con bia emozioni, le sue diene bia la vita, esce e bo mo sempre, le deve ansia den giù, per cui creo la musica è in miet, semplicemente per stia sentire.

0: Nus es sa facentailas da vosas jammas, cun musica, veis pa patraiz da vart il sen de la vetta. Cotunna il sen de la vetta?
1: E cao je scina gronda da monda, et io sai scobo... Ok.
0: Se veis bo metteren tuns a plaiz da dina canzun, per exempel?
1: Na, io crebo che se veis... Che se veis disco al sen de la vetta tuna, Jens, c'è fit profond, jens, c'è fit longe, di ancora la profondità della musica, per me è c'è tutto quel che è vero, va profond, quel ha un gran sen, e qui jens, c'è ancora la musica, per l'esos, so, insomma, può pretendere che se avesse suonato il sen della vita in tunes, e che forse in sa domanda, in sa filosofa, in sa cincia a Londra, ma perché forse c'è una meno grande incumbenza per me di lasciare udisco ai tunes.
0: L'embandun antic la parte della musica, vusco musicista, ma antic si la situazione politica, con tutte quelle catastrofe, due jaras, chi dat? C'è dat confiert in quel stems de bupiarder in tic la via del sen della vita?
1: Crei che dat confiert de prendere verce che c'è bege, Simon, a dire naturalmente fece bia causa, che in bosco qualche due essere essere. Io personalmente sto ad adagio con bia novità che consumesse, lo so di vostro tempo, ho consumato poche novità, perché ho sentito quei fans, c'è con me, e dice, avrebbe che la sledizione di Marana venne, importante di sovente, c'è che marcia sin nies mon, aber confiert dati ed emra sin si le occasioni, si le situazioni che in buones, sin questions che fanno si c'è bien, sin Ja, ed hat er bunes novitats, ed hat bia bune jauts in quest mon, ed jo kreschins wen lauts ka, dass et nie en zemen, et en proa de venier en quei mon bifeg, et esch habe plats quell, che quens tjeke, che sa le vja fors in tjeke, aber je naturalmen, bia kaus es, che bedien ke fitrisht, also ke jide lo ebo de marane ven.
0: A vossa incumbenza agent setz de fa pligé? A quale se vedi fa con vostra musica? Dato quei scienti che confierte, io faccio se c'è del bien, se il mens esce va forse buona ben con tutti.
1: Io credo anche quei ens, che quei mai stasci per certami, io vedi di vostra onza, ma di ne puoi spesso venire novità, di io ho fatto la mia musica con zone, e in greve stiamo, cioè chi datlo confierte, che anche dice mi, hey, e sono stato letto, e qua fa bene, mi dite la musica. Naturalmente, in bial stems, e si è bide, vi bial la musica, se vi gode, e rinforzare quel momento, forse, aun, con una biala canzone. Con zona, però, ecco, stems, che non pa' più greve, che non sa, lusco, già, io vai forse faccio, se c'è del bene, vai su di danza, indirettamente, in una moda, e qui, per me, è un dei più biali complimenti che ho a ricevere.

0: Fichese, vus magari ponderazions, per esempio, da vart greve situazions, ni da vart la mort. Also, dat je mincinasi a biografia, ad abumo tot positiv, a tot leger, a tot lef, e dat dina e moments in tic pi grefs.
1: Jau les di, che son chance daus giu fec biaco la mort, ose bo, per vede che quenz c'è che fascinesce mai di spet, ma ad ebo perché vai giu massa cas, de tiere, ja, naturalmente schon ed au cas, che vai piars persoonas, che vai giu bugen, a quei adina trescht, aber io credo che son schon de giuven, se daus giu con quel tema, se co, a sco preuverai, perché ho il sentiment che nos essen scente gen in non è per te magari che quei asco bolio che non svivi in adina vina vons cosce e idee sbo quei di ad io cresci in sa anciaver per te magari in teg sut londer e sta buo di nesser si pesonda ma sin svese scola realità et per trace sut londer che sa esser che in sleva l'altra di bo plis lu vivi in slavette magari in teg con in altra per te quei crelu spesce quei che fa bene nus.
0: Gidi a vos sco musicist, che date quelle svarts greves, also che vos e vos vignis confrontai con quei, per quel che in salu brassi quei e musica, also gidi quella creatività.
1: Io creai schon che gidi la creatività c'è da inaga in gref temps, per veda, sin scriva canzons drauf in sedinen c'è da requintar sur t'londer, a chatote ed in amabien, c'è scusa eins bucce di pli ad io un quere lo so di spet quals moments quals venen già alla vetta magari et in quel momento si già bubi aber io sai da bia musicista scan in quel stems halt requintau or della profondità te per cui vai te normi umani a se ve che e drova semplicemente si che va profonda questa essere albine al schliert perché in sven de requintal uvra si e forse il personale aber che ven proprio profond sincer che oder den c'è ver ad io credo quas moments ein vers
0: c'è lo più important la melodia letta sans di l'uvra con durni mol c'ero la gioca nel text en lets tu buschi important ni sto qua in semmen
1: che al meier cas du essi schon in semmen che io so proprio inizio che facente ma che sta tragico inizio che fa male mi c'è lui anche era piuttosto c'è un'armonia che ne esce in te pesante che in forse più triste che fa non c'è come mai ed il text naturalmente è sa già lo può essere fece contento c'è in sei sets bo contento c'è che è schon da da quella situazione io bodina tutina ma io credo in se drezza lo schon se senti intern che in sa ed un prova lo da se explicare col testo, con la melodia, tenor se senti.
0: Gide quei, se vous esses musicista, ma tis quei en melodia ed en text, per esempio, da l'uvra si grefs moments, di forse è bials, also sto gie bumme dina esser ils grefs, es esser ils bials, da di entuan con quei, da di bene quei os stau in una situazione, forse più speciale, a figiesi una canzone da quei, a lus veis sco profita da quei,
1: io credo che gide proprio da cinciasur da causa se questo è la vetta cinzans c'è che facente inse din sabo cinciasur di Londra schlusta qui adine en ins con son c'è quei natreste causa se c'è che inse forse gie cattucau ins io credo per quei vale iota in terapia per cinciasur di Londra per se ve cinciasur dos problem se svida forse in curis legizions per me è quello che sai cinciasur di Londra che sai e la profondità che sai dice che un angel e con una canzone tonca le scritte vai biaga tonca le trad e le dico le lo alla fin va forse cinciao c'un conte gasur di Londra lui ecco forse anziché che le vdesha mai sin quei in quella moda ja sta per essere un essere anziché che muenti in che fai in stress se vai a ozzel di una dina moments che sentiments vengono sì con musica insieme, che sente quella melancolia e io credo quella venga ad essere in te. L'importante è semplicemente che venga in ciao a noi.
0: Se vuoi essere in tribuna a Suneis in una canzone, vengono le memorie spostate da quella situazione?
1: Sa essere, quei buon dino scioglie, apri da certi dischi, che forse bagliano un po' più di tirare le emozioni, che forse un stau in si cioè, lui in quella canzone, di magari scontare in déjà vu, yeah, questa è essere.

0: Per resumar quei discurs, c'è ei per vus il sen de la vita?
1: Il sen de la vita per mai ei ancora il sen adina esser marvelius, prendere ver las causas, iens in conquestions, esser cau pels amics, las amicias, et dat las in sesets. Io credo che sia con massa sens per mai la natura in sen della vita. I si adonza ne ho marat tot un pau de pilons ne ven, per esempio, vese las causas con distanza, altres perspectives. Per mai questo è con massa facturas che vengono insieme che datan a mi in sen.

0: Matteo De Funz, filosofont der 30 Graz, la greva da monda, da vart il sen della vita. Quella a tutte altre episodi delle domande filosofiche am fleis in play RTR sot Vita e Creta.
1: Vita e Creta.
0: Le 12 nuove canzoni, il nuovo album di Matteo, è un buon pronto per te clare. Danton ha lanciato da quaiona di una nuova musica, ad quai album te clenus il titolo Aura.

0: Daco anconuschen ils gedius il sabbat, ch'ins astgia fa nuot. A nus cristians la domengia ch'ins astgia ben cuschenà, fa radio, ad e fa autras lavurs. Per capi quei, stoins capi la midada che s'abegia tras Jesus. Sia devisa era:
1: il sabbat ei fatz pil carcceun, e bu il carcceun pil sabbat. Durant il firau, sei gi nuota da ruasà strictamein, ma bain in sasci l'uvrà, per exempel per gidai in malzeuni per dustà la fom.
0: In domenica David il stems da Jesus è un bu. Cogliai vigneu terlezza u diesel plaiz in via da Silvia Juan Gartmann, che scolasta alla scuola cantonale a Quira. Usantonter musica italiana Fabrizio De André, cun Sally.

bocca mi dona un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: Adina Pusch Bebida du di Home da Michael Bublé.
1: Vita e creta, il plet s'invia.
0: La perscrutazione da burnout muossa, so interplirs gis de lavur, trova il carstiaun in gideru aus. Mo a schies venus continuada mein prastabu na lavur. Al gi liber genus dumengia. Mo da co datti la dumengia. In agliada è la historia con Silvia Juan Gartman, che è scienziata da religion dac clariment.
2: Mo il siata val gi a in gideru aus en honur del Signor, Deu Deu. Quai terz condamenda teschen ils scolai al sis aval centenè avon Christus. Aliez temps fu vel peaval giudaic agli exila Babilon e saveva bupli faun frendes all'urdeu avon il tempel a Jerusalem. Per quai agi ellen coric novas formas de celebrasia credientia ed enciat a festivasia religium. Bumo da fiastas grondas nina gail mainz mobile mincia siat gis. A navos degli exil en l'urtiara, agem denton butto tils giadeus priotutina serius quae gi liber. Per quai at monesce il tierz condamen, fai stem del gi del sabat per tenes ons quel. Mo, en cai conex stat il sabat, tocca noz il firau tils giadeus con nossa domingia. Per capi quai legiom, valai da capi la midada che sebege tras Jesus. Liez su andava il ruaus del sabbat denton, fuva sia devisa, il sabbat ai fats pil carceum e bu il carceum pil sabbat. Durant il firau, sai gi nuota da ruasa stricta main, ma bain in sasci l'uvra, per exempel per gidai in malseuni per dustà la fom. Na domingia denton, an conosciva Jesus e un bu. Jetzt mi dada ein ciat perso enter sia mort entrasses giufnals. Jetzt an ein ciat es radunai in prim di da liamna per se recurda de la levada da Jesus. A scia, an conosciven ils in prims cristians il sabbat, oz la sonda, scogidero a sa ed il gisi su, oz la domingia, scogida festiva in cominonza la levada da Christus. Il moment che la domenica diventa il gi liber per in antir stadi, scebegia e gli imperi roman. Il lume importante è l'imperatur Constantin. Liez introducesce bumo la libertà de religion. El relai imperon splittart e il decret de la domenica. Il lion 325 diventa il dies solis pia il gi del soleil, il gi de ruaus per gli antir imperi roman. Tot las cardiance de Deils giuldai san liet ci viver lur cardiance libre main e ruasa. Excepcions datai pils purs per busha mun canta in di ideal de semna raccolta ni sega. Il di del solai udinus e un oz al pleit tudesc son tag. Mo costatai col pleit romonc. Il pleit domingia vindi latine deriva da Dies Dominicus, il gi del Signor, il gi de Dio. Ils cristians hanno un adem in baul remplazzau il gi del solai col gi de Dio.
0: Il pleit in via da Silvia Juan Gartman. Que pleit am fleis e la quotidiana de vendergis ad insomma tottos episodes sin play RTR.

0: Budamonda, musica instrumentala fascinescha e la giuventetgna. Ad ascia esi clar pa la giuvna surmirana Seraina Jäger ad il giuven sur Silvan Miguel de Mont ca suna in ina musica e da pli ca mo fa musica. Gli arch musicala vigna plaid ils gius giuvens musicans che in part dalla scena da musica instrumentala del Grischun. Gli arch musical suan da sua intervita e creta alla novitats. Vita e creta a quella ga filosofau da vart il sen della vita col musicist da Trun Matteo De Funs. A domandau el, con fitch dat la musica sen a sia vita?
1: La musica è schon una grande parte della mia vita. Io leso aber budi che la dat in sen a mia vita. Se in modo schon, aber se in l'altra modo as es go in liug ne o kin sa se domandar causas, et encurir causas, et studiar sur de situaziuns, ella vita che facentem for sins. Per questo in una modo se schon ente in sen per me, per vede quel che io fece, la quel che data mi anzi cioi, quel che è una constante in mia vita, aber è ad ina scente in encurir se domandar.
0: Gli è il senso della vita, gli incurì, gli essere in via a cercare il senso. Also, il senso della vita incurì il senso.
1: Per quei circa, io vado a studiare, ho davanti naturalmente, faccio messo per trazzo a Londra, c'è il senso della vita, quella che è la più grande domanda che date. Ma c'è che in senso, il più senso della vita, per me è schon incurì. Il marà in tuon, d'essere per ciarsi, c'è che c'è bello in tuon, forse è vero marveglia sulla vita, ad essere avviarsi, ad bo piardere c'è quel fiuc per quella marveglia, per marà dreccia sinistra, c'è che c'è bello, ad, yeah, divino vancia essere in quella voia.
0: Ad il sen della vita è d'avere contatto con altre persone. La fin finale è quella che resta in scontri con amici e amici alla famiglia. Matteo De Funs, filosofont davanti il sen della vita. Gli antichi discorsi in flesca tutti gli autori da quella serie da stati in play RTR. Con quella visita la voce in abbiale, ad un parnevole domenica, plein musica, a discorsi filosofici. Io sono Claudia Catomen, sin su di.
2: Vita e creta.

0: las novitats der RTR.
1: La FIFA da sustegna ses president Gianni Infantino e va in l'offensiva. E la Street Parade Turicia tira er question 100.000 persunas. Quendus las temas oza las nov, al microfon Urs Müller. Biengi. La Federazione Internazionale de Ballapeda sustegna ses president Gianni Infantino. I vigna dine pli clair chi detti astentes intenzionades e constantes per sottminar la Federazione ses president, scrive la FIFA sin la plataforma X. Ella discuore dine campagna coordinata. Tentant na di la FIFA bitch chi che saia responsabile per quella. Infantino es auch quitsch, ella voli vendere s drets commerciales dals campionatis mondials a persunas privates. Quest plan dentant fac naufragi. Consunt l'UEFA e diversas federaziuns nazionales han criticia Infantino avertemain et retraccia della confidenza. Redont 9.000 persunas han fac part della 33esavla edizion della Street Parade a Turic. Ils organisaturs e la polizia della città fan bilancia intermediara positiva dalla pli gronda parte da tecno dal mun. La festa sei stada pajaivla fin la saira nae danna gins in caps pli gronds. 9 persunas seien venides arrestades. Las bleres per via da delicts de drogas. En vista all'attentat al Christopher Street e avant 2 emnes a Berlin, en grond umber de polizist stein acciun a Turic per garantir la segirezza. En il Canada furieschen numerus incendis zu Guaut. En la provinze de British Columbia an las autoritats proclamal il stadi d'urgenza, per quaikils incendis seien ort controlla. Millis persunas seien stiu abandonar lur chases. Consunt per tuciada saia in regiun de viticultura e da pumicultura alaido Canagan. La furiescia in incendi sin in surfaccia da 95 km quadrat, quai corrisponda alla surfaccia della città da Turic. L'intera provincia in vest del Canada sa in redunt 1500 pompiers in acciun per combatter contro passa 100 incendis da Guaut. E anche il tennis per il numerin del mondo Arina Sabalenka, il turnier de Vete Amelia a Toronto a Fins, mentre l'ottava il final. La Belarussa pers contro la russa Yekaterina Alexandrova entra in sets con 6-7, 6-4 e 4-6. Er crudata o è l'americana Jessica Pegula. Si qualificata per il quart finale per contro la polonese Iga Świątek. Belinda Bencic è l'ora questa notte in azione in ses ottavo finale fronte alla songagliaise sin Alexandra Iaila dalle Filippines.
2: La meteo.
1: L'avant mesdiesi, per gronda parte sulle lief, sventa mesdiesi forme nives pli spess, local ma in poi plover in zic. I dati in ulterior di da cialires, la temperatura maximale è 30-25 gradi in legna di nota, 31 gradi in Surselva e fin 35 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. L'Arch Musical.
3: Io sono il Minchedi. Prima che io specie sin in grande fine mire in suona, io sto Minchedi di Tlunder, minimum in ura, a pi maximum si disco i va.
4: A me crei 80% di mis time libere vos in la musica. Sin sot ero scheie.
5: Volo se mo in cim pretender che la juventuna d'Ozindina si ingaja più per la musica instrumentale de nos cantun. E se le cifre mo se in bain scicia certes musicas grigiunas am fadia de motivar la generazione juvena de nir in società, mossen le dus vusts che ins accompagnen durante quest'arch musical che la musica instrumentale fascinescia ir la juventuna d'Ozindì. Mes non breide net, flott, che vosce tirotz della partida. Per cominciare, un dos fatz davart mas dus jasts. Un de quels es Miguel de Mont. El a dejò tons, sta a mustè, i fa pel moment in gersunadi de cuginunz. Sper el lascia quest'ura de musica nira plètera serà in a jäger. El a 21 ans, lavura sco disegnadura de construcziu nota a Maia Vila e stübce actualmente webdesign a Turic. Far musica instrumentale ensemble con otters es tenorella de pico besunare in instrument.
4: Alla fin finale è il di plagecr da vostirci data me la motivazione ovec ed ercite fast ensece per la cominanza.
5: Miguel de Mont es de la vistia sonare in union de musica sia in grandius hobby.
3: I fa propi bein de sonar con en una compagnia api alla fin vestins e suentrici kins a dominiau tut al de vos. Perque cusei io ei inaga das romans ni de shock del intir mund de inaga la chance me rasco cui ei.
5: Tots dus sunt stats part del ciom de la brasbenda juvenils del Grijun de la sta passada. La musica de quist emission in extract de lur concert de finijun. In mezzo al program I Just Can't Wait to Be King or del film The Lion King. Tenor Serena Jäger in arrangement ci mossa ci musica possa be far bain.
4: Nox vanya ti registra vanzi na dinna vanzi tu rekord ci vanzi no cal toc. Consum perché ci è vera che era in spasso da far che da suonar cal toc perché ci nox vanzi lo far cal schwenkers dinna vanzi perché c'è un punto che il swing feeling da quel toc, ins conosceva quel toc, ins con di film naturalmente. Ed ci vanno che il schwenker se non erbe screciani in delle note che vanno tutto improvviso o faccio da spero sveang. I dirigenti avevano allora più pac, plagecchio forse, tutto secondo. E allora lascia fare nox, però il nostro scolastro registra che l'era fatto perché, che allora dice, ah, plagecchio è super, che è tip top. E credo, vanno, credo tutti in generale, i grandi plagecchio.

0: Quel che fascinesce mi, che in domogna con chi fa uscire massa, che in domogna tutina da fa alla fine c'è un tocco, tu ne fai bene, che in a lui c'è uscire, ma legge proprio con la musica, tu ne fantastica.
1: Uge commentesce Miguel De Mont ci su una cornetta entre la Società de Musica de Musté, l'arrangement de Dorma Bainche no van giusto dudi. Se gli uven de 18 anni discorre del far musica, cominciano se sols giusto a lugir più ferm. Scovri il mondo de musica instrumentale al pur avantre don 3 anni, e de spela exercitesce il regular manch, e qua è dovra disciplina.
0: Isa da forse in aga in dini che ti tacis a la sta qui in di io fai l'altro di a plus entro in pli gref sento si dus di sa bi tres dis a bi in tacce bu fa meme bia vi su per che so che che meme bia per trui cu dove si propri in bien tempo a pi si ti sa sco si ti asco il antrip num io qui a lu funzioni e con quelle su amici di a breve come ci inslesse dominati c'è pli gron.
1: E qua è l'essere il giovane cornettista della sua selva.
0: Io mi ero dominato di sapere suonare la musica del militare in aga, e poi questo in aga è sapere imprendere bia, perché ti sto essere in massa, scuola, scala, su tutto quello in suonare, e poi io vedo che è bia, e lui da qui è la motivazione che sto stavendo l'under di c'è un proiezzo.
1: Nude Starlander via, aller durante il ciom de musica della brass band de juvenils del Grigiunci a Nulula sta passada a Schierst. Tante rotter er pro il toc Fanfare and Funk.
0: Que era proprio stau quel toc che piaceva mi il meir, perché io se vel è suona quel ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta, quel complicaus melodias, ti as ebbeci zun tiu cor che date più spät, che isce begi una massa causa lau.
1: E c'è robas ci capiten tot in questo de concert che Miguel De Monte scrive con corpi d'orme d'udine als prossims ot

0: Arch musical. Temp per i vettas musicalas.
1: Tanter las musicantes, ils musicants, che han interpretà il toc Fanfare and Funk, ils tunes, che voveva giusto du disco ultim, dera er Seraina Jäger. Davo Pax Plätz, es bada che per la juvna sur Mirana, es a clair che ser part d'ina musica de comune, en es be far musica, din per se er mantegner tradizion. Sper esser attiva ent la musica instrumentale de Savognin, sunla er ent la brass band Cazzis. Ed in tots dus lös e la fici ingaggiada.
2: Ent la musica de Savognin sunga er ent la suprastanza. Allora, il lode ne vandens c'è da far, con dus unions, e i pler minimum dus c'è da salem da proa. Perché de Savognin va os beda tranar u scheia mengia bler, che sai i pler con era proas, aber la musica da chat sto schon da in sich in gaster wo da juke e perché a me crei 80% di mis time liber was in la musica
1: per ella in a sorte equilibrio de ses monster
2: i gi da me fitu scheia da speresi lurare da speresi studium ci sa per fare in se ci te sto schon stib dir ma jens in sich in per metter giù jens che per far pose in testa catia jens che sa vedi dir in sport corporal aber du tegna te sto trainar che et far in se no se che in sport ste wo du da giù scheia
1: i come sa con che sport a Seraina Jäger con no wants
2: i creiera per vedere mis frar letz veva schon an chat con la posauna et Scucci sa ma ragorda e dice mi mamma o domando si via er suonare un instrumento allora sono eida scu mataccia a quel instrumento parkour che davia degna giù questi lo poteva sempre aror minci instrumenti da tempo e allora sono in sed stata ficida tra la trompetta e allora ogni scolast scu dec lo un cevre sei mir se cornette allora vene dan c'è se cornette du scegli che in sezione avanti
1: I cuscusal del cornet ne par desa statu che fos, causa che la sun era mo cun vanciunons quel instrument. Tanta roter, punter pro la brass band Cazzis, il ha a la schon uno c'è l'idea pel c'è qua ci per tocca sa via sco cornetista.
2: Lo è per frangla fegna meire, ci forse in sicura sa er lo è cantar pien avant, o se sun actual si zegon cornet, forse tangene da per i solo cornet, e che va a sapere anche mes menge grandes fenomeres perché ci va a usare anche in studium da speres vecchi storma concentrare in sicilin
1: si è qua e con in secondo e in terza vus o appunto forse ne ha desco solo cornetista alci scler musica instrumentale in special musica da brass fascinesce alla jufna ci descresci de su a cunter I duschetele a fascinare il toc o salutaris hostia ce la apadu sunar durante il ciom de musica della brass band de juvenils del Grigion della sta passada.
2: Con son di duet trantrem Jonathan Bates e Tom Hutchinson che era fitch impressionant scu ce al son sonon semen che lo can sober ci mince tungen ia et la controlla ci che als dus on se ni si instrument ci sungen che è schon fitch impressionant. Ivan setz min ceda gia mekta pelga inia.
1: Els du solists cia Seraina Jäger menzuna sun musicists de profession. Sper lur rola sco solist sun ese statsmanaders de register de lefne de musica. A Seraina Jäger a lur möd de sunar fa tschüfer pelia lina. Lem vera sche lur tuns moainten ere vo.

0: Arch musical. Nossa musica per vossas ureglias.
1: Ein il center de l'emission de Dots und Stats Miguel de Monti ser eine Jäger. Dus musicants ci comproven che musica instrumentale fascinesce la generazione giuvna. Per es es clair. Eser part d'ina musica pretendi mince cas engagement. Ma alla fin es survenir in avo in a pruna.
2: E cad in general la musica d'atter fitch bler in stranesche u bler ed u dei et do me foi simplemente plaget creda. Da ver cala cuminanza cun cala jocte da far cala experiencia.
3: Quinta su far concert che ins gauda propi el applaus abbi quei ei simplement el mer sentiment quinta ave.
1: In quel segn, iuzai las uraglias per mo imper ulterior stunds instrumentals interpretats de la generazione giuvna. Giust el prüm, in arrangement de la chanson One Voice de Barry Manilow. La survista de tot els tocs de quest emission che taiva sun rtr.ch/musica. Mes nombre de Janet, statt bein in de la prossima.

0: las novitats der RTR.
1: Scandal da fisch, quasi mince secondo consigliere federale veni surveillato tra entre il 1930 e il 1989. E la FIFA dà sostegno a se presidente Gianni Infantino e va da si a varte l'offensiva. Qua in dusse il tema sozza las dies, al microfono Urs Müller, Biendi. La Polizia Federale ha surveillato come membri del Consiglio Federale durante gli anni 1930 e 1989. Quelle mostre ricerche della Sonntag Zeitung, tutti in tutto 39 consiglieri federali stati pertucciati, più quasi mince secondo consigliere federale che sia in questo tempo sta maggiorin. La Gazzetta della Domenica numna, tra l'altro Christoph Blocher, Moritz Leuenberger e Ruth Dreyfus. L'affare de Fisch è venuta alla liscia il 1989 tra una commissione parlamentare d'inquisizione che intercurì la dimissione della consigliera federale dell'ex temp Elisabeth Kopp. L'affare de Fisch è mossa che passa 7.000 persone ed organizzazioni venite controllate e documentate durante decenni. In il tunnel di Slabella, ieri sera entro mesi, da una collisione da Davos, una persona sa venire blessata a Levermain e da esso venire trasportata in l'ospitale regionale di Tuzaun, che ha comunicato la polizia cantonale. In dos auto sa venire doneggia ferm. Per via dell'accidente, sa il tunnel staserà durante un'ora. Il traffic tra Rotenbrunnen e la Ponri Hanau sa venire sviato sulla via cantonale. La Federazione Internazionale da Balapeda sostegna se il presidente Gianni Infantino. I vigna d'in pli clair chi detti estentes intenzionades e constantes per sottminar la Federazione se il presidente scriva la FIFA sin la plataforma X. È la discura d'in campagna coordinata. Tentant di la FIFA bec ci che sia responsabile per quella. Infantino e Zocquic la voli vendere i diritti commerciali als campionati mondiali a persone private. Questo plan dentan fac naufragi. Consunt l'UEFA e diverse federazioni nazionali han critica Infantino vertemain e retraccia della confidenza. Ed anche la novità dell'atletica leva al campionato mondiale dals U20 a Eugene nel Stadio Zunizza la corridra svizzera Jill Sanchez, momentan per pauchi in medaglia sul 100 metri obstacles. In un tempo di 13,03 secondi e Sanchez venire quarta. Sin la medaglia da bronzo han mancato ella 6 centavels. Gudinia aura l'americana Madeline Cooper, quai en 12,9 in secundes il miglior temp talon.
2: La meteo.
1: L'avant mesiesi per grande part sulle lief, il svent mesi se formen nivels pli spess, lo calma e poi plover in zic. I dati in ulterior di da cialires, la temperatura maximale tra 25 gradi in lenghi di nota, 31 gradi in surselva e fin 35 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Yeah, quella domenica fornisce a noi una porzione doble sull'ei, quella lisce a riconoscere gli stirp in forma di vitamina D. Essenziale per la nostra ossa, per la nostra buona luna e per i nostri muscoli. Adio spero che RTR sia una sorta di vitamina per le vostre orecchie, perché bo, forse è una sorta di casa e oggi domenica. Benvenuti, Cautirnus, io sono Gabi De Gonda, flott che vi sveste via radio.
2: La Stadt al radio.

0: una obsession, les diagedendisch, ai si. Il ja als nov duest, di ja quai di che nos gratulassen a mein figlio Bujen a dina vusch, incredibla. Whitney Houston, musicista, cantadora, actura, con una presenza incredibile. Ella cumplenes ozio si sont treisavel anniversari, deplorable meines ella morte mo cun 48 ans a Beverly Hills. Grazie a sa musica, resta ella denton vinevon en memoria. Der Dusslein us capesce se ve, chi che fa oz fiasta als nov duest, ad entiere Ramonce stienus oz gratulà alla Jana von Lanten de Ramosch che ha oz coindigions. Ignazca Paul a Pruasch de Do en Lumnezia el cumplenesch l'hem raspert con zons che va buscri si Ignaz fast diverse oz siu curantava l'anniversari allo venus Albert Pali che fast diverse el centro de sanadat puntreise musste siu ociante si savel anniversari. Sincere gratulazione ad imbidi de fiesta. Alles duas jubil, dels dus jubilars e della giufna jubilara. E spero che voi sappia sotz celebravies anniversari con massa faces rientes en vossa compagnia. Persones che ambuglien vus a che maneggiane bain con vus. Tot mal bien e della vart del team RTR. Adus, regalainus porcelana fine dell'engiadina.
1: La copina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Non lo accien, venite giù un 30 il numero di telefono per gratulare. A già ter mettere in via il nome la scadiola RTR. Non lo accien, venite giù un 30.

0: Che è stata musica per far venire a un avon nostre orecchie, questo Hurricane. Vostet l'esertier Lura, noi che nos gratulain, dentro autor Daina un Induc e procurain per Quarturiala. Nos le nos se capesce se ve neu che nostra scadiola, dels 9-2 va di ostel da al BND, oz a Surin, entre dem la Val Lumnezia, Martin Schgier, BND.
1: Bien dit, Gabi. Hallo.
0: Martin, a chi a stiamo strametter la scadiola a cunciai auguris?
1: Ja, io, vez budien, ni vai gran plisè, che vai segno da tras, sei strametter la scadiola ad i knaz ca Paul, da proast, che festivesse su gran tavolo. Io vi già in adelto bien, de sa da lavar tos les misines, les vacas, qualche sedà, quella domenica, sono un po' lo Arvar un qual per forse per in l'alter con visin.
0: Forse chi dà tots visit, ha a tiri knaz.
1: Per ein sa.
0: Oh,
1: per ein nei.
0: Pues per ein u schon, ha, che vos venies de disturbain, tecla domenica, a di knaz ca Paul. Martin, vos dus figies el pur, a vos collaborais magari e ensemen. Co funziona quella collaborazione, qui pitost las maschines nie e qui esio kinaut in gani l'autra, chi trova in a git?
1: Ja, quei hai precisa schel, las maschine sa il indunto special, la schin drava ma in te sa vidascha, sa il sa di da che hai, jeps, fa le bugen a de quella bestia, sa in sa di da in agani l'autra da di perine ce neoni, che chi hai, quei flocci in sa clama.
0: Ja, a quei vala propi biac, un son en las valades, streches, pinches, aisi da supporta in lauter, da sustene oramon tot in lauter, marada vini bain. A Friede cu la lavur che de fa.
1: Exact.
0: Martin, nu sprein che Ignaz festivesi oz in grandiosa, non un plidai vel di de fiesta, curante vegnins emo inaga, ne vi?
1: Exact.
0: A proxima mainz rovegna al posto de nus.
1: Super.
0: Un grazie al fei per telefon. Stai bain, ina biala domenica. Ah, biala fiesta, stai bain, ciao.
2: La Cupina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Gie, ad entrades libres per il Bognengiadina, questa vais vus lu regala, cun telefona a gratula a vossas jubilares, a voss jubilars. Oz è l'ora delle gratulazioni dentro le 12 mesa, a lina mesa. Ados vine von in a biala domenica, il jeles 10 a vegn.

0: Allora, Henny, hai quest'au, io e le 10:20 ciun, essas vus fit per da al giugge causas. Nus essam puspena vosti al classiker.
1: Il Gelender.
2: Presentat il concert da voce suaves, Le Corne Noir, Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala, a Mosté.
0: E il giugge causas quel dainus lu per en bia bain 15 minutes el moment marainus en prim c'è che stat en nossa agenda gli hai els 9:20 del de vos termin per inoltra via text pil premi termbel ai oz als text che vegnen cerni della giuria quel san lu vigni prelegi dels protagonists a che giunt els dis de literatura als siat del 8 de novembre. Wie es text, so weiss auch in Noltra, tocken questa noc, alas dodisch. Oz alax, ella culachta einum, i schkinschneck. Slow talk, slow walk. In a spesigiada, propi plaun plaun, cica va a moda pacifica vesen un nada mai in de pli, a quegli intent della spesigiada artistica con Marianne Lerien. Ella ha invita oggi alla stunda fa in natura e in tempo degli maglia Antoine Lac Gron a Lax. La santupada ai oggi alla stunda e la culata a Lax. Ad Ander ai oggi una ulteriore presentazione del Duke e Liber Kraftwerk. In una storia che muossa con l'ovra elettrica a midau la vita della popolazione e la valada. In una storia che affonta Siamis, Drama, che fanno parte di quel Jugend Liber, das Kraftwerk. Tutto questo spiega il KHR Kraftwerk Bernburg ad Ander, questa sera alle 8. Lo venus a un impreavis per demaun jendis dies. Demaun anciaven els trais dies avventuras romances a Turice Winterthur. I ai trais dies che porgen la possibile data de combinar la promozione del romanzo con giuc e divertimento per affons a juvenils. Un cugine ne zembregen als affons insieme con Pia Platz e con Mirko Seli della scuola alta specializzata del Grigion construiscono als affons in robotter e presentano l'UE al di e l'umbriva delle plante al cortin da Ursina Giger. Si dir a probabel è con in ni l'altra melodia a canzun. In caso de malaura, anas organizaturs è in program alternativ. A compignai vengen els affons de las manadras Ursina Giger e Nicolina Plebani. Tot enchaiva de mauna las nov, a Turice Winterthur, de pli informazions ne occhi de Santupà tot tra la pagina della Lia Romancia, niesutcelender.ch. A nus di vigenza che pesce bia plegé a tutti gli affons che van a se divertì con la Lia Romancia a Turice e Winterthur.
1: Il Calender.
2: Presentato il concerto da voce suaves, Le Corne Noir, Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a Mosté.

Il Matiu che nos vendi il reminente è udiu ozzavon miez di e las domandas filosoficas da vita e creta. E las dies a mese stau en quart moment dai nos al giucce causas nos vend oz 40 francs per vus. Adio sperel che vain an qualinze gi schon o de las plemas malgrat fiastas concerts da dir sera.

0: La Donna Summer on the radio, vegna von les Indisch Eisi, adio crei, nus un pro ein. Forse che zici aio de las plemes, ad agust de da cumai al giugce causes.
1: C'è causes.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Die nus un curin in a causa, che sa leit circumscriber con treis pretensions a nos vain per quel ni quella che legna 40 francs in forma de bons per Nickis. Nus, da lein in a gals cavazzins.
3: La chaussa può avere pliris funcziuns. La chaussa è in classiker nizaivel. La chaussa può ins avere in da dents e da dora.
0: È probabile, weiss, è vusina de quelle causas zu neua u cau si cau juni cau o. Non lo c'è, ven c'è un 30 di Ucraina che oggi sei figlio e sai, perché ho tirato in onda le romanze. Ancora tutto e sai, le nostre linee di telefono. Non lo c'è, ven c'è un 30. C'è, se vedi che può mai essere.
3: La chaussa può avere più funzioni. La chaussa è in classica di Zeivel. La chaussa può avere in da dents e da dora.
0: Ja, ein Auslein. Naturalmein bo insister, auch nina possible dat, no lot chien, wenn je schon trenta. Si je tut ruhe seivel, deinus ludemaun, schon per chun kante Franks, kun Elias. Aber mein katze chikes annunz, ja, oh, go prendinus a capescia. Feg bujen, bien di, ti apodiu la vaca.
4: Ja, Gabi, ja, vai gradu diu, mo grat, ne da di.
0: Yeah. Agata Kaufmann Lyon.
4: Ja, weil man kann in Orelia, weil sie telefon, weil man wollte, das war der Chau, ach ja, in der Prosposten probi, ne ga.
0: Ja, die ne ga, aber ja.
4: Solar.
0: Il Solar.
4: Ja. Yeah.
0: Sabe prires funktions, ni zeivel, ende dens ni oder da, il System. Solar, eisi deplorable, mein Bo.
3: La chance può aver.
0: Aber ja, weil du dine plige, che se il mein dine persona telefonau, a iera un anzici che telefonava, forse aveva quella persona la madema idea scola Agata. Solar.
4: Poi io se vera mai un texto contus.
0: Aber sa c'è Agata, quella persona in prova un inagale telefonau, quella... Ad un pliras, yes. O se sto sio da gas, io gli vise l'imbidì, Agata.
4: Dai,
0: tschüss, dai, ciao. Ma rai nus vina va un prova posta, dus, vien dici, e col telefon.
5: Bien-di, Gabi.
0: L'Amanda. Con che noi in la voce, ma molto il bien-di. Amanda Belli. C'è qua?
5: Io vai a te l'Arzuc.
0: L'Arzuc. Sì. C'è qua? Vai a sai essere in te di porto. Non vede in classiker che fecchini zeivels. L'Arzuc. Aise l'Arzuc che Amanda Belli propone a nous. Ma è si bo. No, è easy bo. Grazie alla Amanda, in Valencia di Salizia a casa. Ciao. Marainus viene von proposta 3, BND, c'è col telefon?
6: BND, Gabi.
0: BND, Marionna.
6: BND, io vai, ma volevo un ratto che conosce la voce.
0: Also, io sto forse già a essere buffet fit per buon conoscere la voce della Marionna.
6: Ma
0: c'è proposta a te?
6: La mia proposta è una candela.
0: Una candela? E è un classico fecchio di Zeivel, non è? La candela? Stoi da canaste. Ai, la candela va alla rai.
6: Biala domenica.
0: Tina, biala domenica, stai bei Mariona, ciao. Numero uno svine von, proposta 4, ci hai cao al telefon, BND.
7: BND, che vuoi schier?
0: BND, signor Schier.
7: Io level marasi venezia una frase in casa forza dai ja gatti ja
0: io grado un gatti ja io vesti buono ma in dau sì al sport sto se odile verda con che regir o sai vel a che mania es vos
7: io level di forza il telefonin il nattel
0: ja il telefonin che pesce o fegli bain science trova ein zeivels appliris funktions den ton proprio in classica de veglia nao e si ah, non è un bu. A quella causa che nous un curin, de veglia nao, Quei veva il tat a quei vei nus, l'india scia. Feg pratic. Ado, se c'è sai au dia vus?
7: Ja.
0: Quella causa da fa cu la tecnica. Nuat.
7: Eba, exact.
0: Ed os vai un dao, os vai un son dao in a git, forse che mi usceva au diu, a da lu pau clicetemi.
7: Ok.
0: Un grazie al fate, signor Sghier.
7: Grazie.
0: In a bellezza domenica di Vigio Bus. Adia, stai bene. Adia. Marina Gada, io vai giù clic, quattro proposte sono venite, prima il sistema solare, lui venus giù agli arzuc della manda, la candela della Mariona e da o della lumnezia è venuto il telefonin a cerca nus da in udemaun. Merde, vus da udemaun, con Elias, a ciun conte Franks al jackpot.
1: Ciao-ses.
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: Vustat leis RTR 9 minutes avon las Indisch aisi. Dias hai buccia che vus figiais oz suenter las Indisch en mincia cas. Seies, se sentis. Io spero che vus se sentis an vidai en de RTR da sta con us durante il concert in Gevisio. Forse patr chiavi da cici che vus lester metter in salit. Seie que si d'alp, seie que ce neua en in a casa da tampai, en in spital, ni en in a casa da reconvalescenza, ni sempre mai na vossa amici ni avias amici. Aber al concert in Gevisch ei lu ecau per ad ampli vies Gevisch de musica tot personal. Io se alegra che vos esses de la partida so enter les Indisch. Denton am prim dati aun als impuls che venien de la autore engiadinese Fadrina Hoffmann. Oz aun impuls en connex cun nossa seria de stat ca giunom Estate Italiana. Adela apre nus in a buona porzion italianità en ses impuls.
1: RTR Impuls.
2: Dru picciante. Così piccola e fragile. E si evuge stal manch cergiada con emozion, c'è la melodia implisce il cor fin si so. Bot 5 minuti va la canzon. Il refrain is da cantar da dot e con mimica drammatica. Ah, questi cantador stalianz. I mettono tutte le passioni la musica. I va ad una per amore, per soffrire, per morire. Umberto Tozzi scufonda in la maniera la più bella ti amo. E Lucio Dalla canta usce profonda manch ti voglio bene, sai, ci vien la peglialina. Er sia declarazione d'amor dura del resto 5 minuti. Ma canzons d'amor lungas e passionadas an tradizione in Italia. E desvede pensarvi delle opere dei grandi maestri e l'urarias. Nessun dorma in Turandot da Puccini, per esempio. Da morir bel. È una romana di blezze per canzons italianas drammatiche. Ma è quella con più feu e de main pathos in plagen.

0: las novitats ter RTR.
1: La ministra de Sanedat, Elisabeth Bohm-Schneider, vuol una migliore protezione contro de guts de K.O. E la curidra Jill Sanchez manchenta mo per pau che il podest in la corsa d'obstacles de las juniores. Quando us las temas o ce las indis, al microfon e Urs Müller. Bien-gi. In Svizzera sta la protezione contro violenze sexualizzate tras de guts de K.O. venire optimata. Come pretende la ministra de Sanedat Elisabeth Bohm-Schneider in una intervista con il Sonntagsblick. Soprattutto a riguardo la prevenzione di informazione dette anche potenziale di migliorazione. In la pubblicità ne sei la problematica fino a sbicciata usci in conoscenza. Bohm-Schneider ex esprimida in connex con in cas che venia la lista curt. In il centun Argovia doa in anterior politica avar mes pliras donnas ed in minorennas ot drogas e sil suenter viola quellas. La Polizia Federale ha sorvegliato i membri del Cusel Federal durante il sonz 1930 fin 1989, quai de mussen ricerches della Sonntagszeitung. Tut in tot sein 39 Cuseliers Federal staatsparduciats, la Gazette della Domenica numna Trant Rauter, Christoph Blocher, Moritz Leuenberger und Ruth Dreyfus. L'affare de Fischer è venuta alla Lisch il 1989 tras una commissione parlamentare di inquisizione che ha intercurì la demissione della consigliera federale dell'ex temp Elisabeth Kopp. L'affare de Fischer ha mostrato che passa 7.000 persone ed organizzazioni e venite controllate e documentate durante decenni. In il tunnel di Isabella, ieri sera mesdì, da una collisione da Davos. Una persona sei venire blessata leve main ed è stato venire trasportata in l'ospital regionale da Tusaun. Qui ha comunicato la polizia cantonale. In dal auto sei venito negli afferm. Per via dell'accidenza, il tunnel sta a sera durante un'ora. Il traffic tra Rotenbrunnen e la Punre Hanau sei venire via sulla via cantonale. In conseguenza è da lungo tempo da specia. Ed anche l'atletica leva al campionato mondiale dals U20 a Eugene nel Stati Uniti alla corridra svizzera Jill Sanchez, ma mancata per pauchi una medaglia sulle 100 metri obstacles. In un tempo da 13,03 secondi e Sanchez finì da quarta. Sin la medaglia da bronza mancata della 6 centavels. Codignà aura l'americana Madeline Cooper, quai en 12,9 in secundes, il miglior temp talon.
2: La meteo.
1: Il suo intermesdì si forma nivels pli spess, lo cam en poi plover in zic. I dati in ulterior di de cialires, la temperatura maximala è tra 25 gradi in lenghi di nota, 31 gradi in sorselva e fin 35 gradi in la regione de Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: RTR. Il concert sin gewisch.
3: Presentat a florop.ch. Dulce salits florals cun las pralines de maestrani.
4: Yeah, da una von che sa gilles dodis, veni regalau coi match flores. Benveni! A vos tutti e tutte sono in questa romanza con la bellezza domenica 2. A ben venire a questo concerto in Gevish, quella missione per celebrare, a parte il piacere. In agada più celebrare, perché Bosco Dario Hess e la simpatica compagnia contano con voi.

per ceila in bu celebra a sta ansemen quell'ura. Io son Gabi De Gonda, vai gust che vos esses della partida. Ja, no lotje tien, wein wentje tjoen 30, quelle numere per fa plage de pizza kantoen, senza amplidavi de tutel personal d'Alp, elske en kausipi de tier del Suleipi, de tier del Ciel, a meren probabel e ad anqueren che destene o in nibel che svesse svida. Leine patertja, vide dels kanse hier tot vistes brines. Den ton, le numere no lotje tien, wein wentje tjoen 30. Ad avon che prendere giù in primis telefons, vai anche una pinta gratulazione che hai da prendere suenter per ihr. Ihr als euch durchstand um nada mein Carmen Truac de Rougein, se viu festivassi o tiontava l'anniversari. Quella gratulazione lesse oz pugliem prendere suenter, culs plaids dils gratulanz per vust una Carmen Truac. El scriven, cara mamma, cara tata. Nus gratulain de cor sinti anniversari de 18 anni ed angraziain a ti de tot cor, divisiont a ti tot bien. Angrazial per tot quel che ti fas, ad as vaj per nus, sur tot il sons de tia vita. Buona sanadat, ma al meglio, divisiont a ti de cor tese fons, la Lucia, Daniela ed Eliedi, ad els partenaris e las partenarias sco e al siat beadis. Ja, per arrundar quels auguris per vus, Carmen Truac, che weiss giù ir o tionta da Linus al Udo Jürgens. Comunque, toc peta, speranza, ai dau a wunde creme, a groma e per vus.

0: Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
1: Aiuto Jürgens, aber bitte mit Sahne. Questa è una musica che viene divisata per la Carmen Truc de Rougein, che è ir o Tontons. A Trenus va a un concert in Givis, 08:00, 20:30, al concert in Givis della Domenica Sinondes Romances. La Domenica in de pli, con biasulei, alte temperature, sgudì quella Domenica con tutto il bi a bien che la vita porge. A perciò bu regala musica, a celebrare l'amicizia, a celebrare la famiglia, a celebrare la natura, a celebrare la musica, con in de vos divis de musica. Io son libre per vos, non lo accien, vegne, vegne, ciun, trenta, e celegrel sin vossa vush. Sim vias de avis, a tocante lá nos a un Ricky Martin com Maria.

0: Un, dos, tres. Bica, vos stais en compagnia da RTR. Il concert sin gevis de la domenica tocan les dodis. Adiau, astia lo sa fa benvegni a mi un prim hosp cau el concert sin gevis al Geli Soler de Domat. Bien di, Geli.
1: Bien di.
0: Nus vensam tiau musica da din gran artist Romansch. Con che salits? Geli Soler, grand fan de Pauline Noat Clana, vi? Vais lue albums de Dell in vossa fonoteca?
1: Ah, io avevo perso un po' da quei ordini, avevo il codice de Dell.
0: Yeah, that's why we.
1: Che Nicolai ha scritto, allora in per CD, it's why we. Allora in la cassetta di Sgurdibles avrebbe voglia parare, sai?
0: Ai, qui hai, no? Forse ce n'è la brocca che dà da un in ricordo di cassette ce n'è.
1: Ce n'è un po' in 30 anni, sì, purtroppo.
0: Asciò, vai nos eba RTR il concerto in Gevis, adiamo a vus vas cerniu oz la montagna de glaccio. Te l'hai nos fei budien. Geli Soler, ci sta tonson, c'è il programma? Pacific.
1: Ah, so intermonte non te che spas.
0: Bravo. Forse un chile grande scalire.
1: Io sto provando a voi, sono del saboio e spazio.
0: No, lui. Tutto lei non usa un Paulino at Clau, senti, gli sverda, vede di già.
1: Ok.
0: Avon che vengi me mia caul. Un grazie al fetto di ieri in abbiala domenica.
1: E se mi giunta bene.
0: Stai bene, ciao.
2: I deiri ne hanno montagna de glaccia in il freit, ma dal nord con un gran buttaccio in il vent dal nord, il la zofledda vent dal port. E la giaiva, giaiva, giaiva, e mai non si sfermaiva, il vent, il la zoflaiva, parabla spegni fain. Che si splendura in stile, la saire tessa taile, ma il solai non ha il glaccio e splendura sul putaccio. La saua sniva in ciauda, il glaccio sorniva fauda, il glaccio sorniva spessa, se giaiva d'un al main. Da lunch contrada verde, tra mettenan ben merda, e sin giù non mai ne giù, sin snodin avant

0: Il mais d'oast lavura, il temporal ciusciura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stiren anche proer in morale, il glaccio quell'algo in fretta, sa inserivir il gnif. Ma l'uman vi per exempel, quell'es in terzic più sempel, quell'es in power sdrac, da spera una montagna da glac.
1: Il Paulin nuot cla, la montagna da glac, ina da sias canzuns che resten eternas. Divisada oz de gili soler de domat, che va l'uoso forza a fa una flotta spasiada. Avon che vim a caul. Adiamo a scelosa da al benvegni ad Aldo Manec, che telefonesce a nus de Birsfelden. Bien di Aldo.
2: Ben dia, Gabi, ben dia, Quere, ben dia, si ustea, ben dia, si sumbic.
1: A tu, squadra che tu, la ne in quel caso.
2: Tu, squadra che tu, alle un prim lesio, io hai treis gewiss che io hai, che levo per mettere, le prima, l'ide di un sesto stai, la fin delle anna, sia la succelva. Sumbic, mo ste, allora, levo nos visitamio fra a ledi, a balezza era buona casa, Nous essen zwar schokoyei usit, ella su selva tisas, i arvala jesch, plutab, dien, totuviat, abel era botan turm. Ape, bainus un purinche len in Ustria, debon flauel. Also, io level solidamio frae, William Prima, die visat vel tot birn, alla proxa maracul son si muste, a spronze posiotire. Aber, oder war ja ein dos autos gewiss, in der Respektiv, dos autos Kompliments gelesen war. Le Prem, wenn es die Lokation, liede die auch, da stand zusammen, die Suvic, e la Krone, a Gianta, die la Zita Tour. A Kunduz und zusammen era la Elisabeth Bass, la Maria Tour, a la Tina Baselgia, quei amiches de Lida, a nus wein, die in Gustus Gianta, a die Stoifa in Kompliment, dalla città per sé buns capuns, quel sarà in smotterella. Alla prossima gara sono per spai si su vic, su spruntainus, a io spero mo che la ustrengi se io viato, in sa che mai, io è mo diu che al via arveniela su intermessa, quel è tipico per nos vic, che si, su intermessa, ma vanno dire tutti, E l'Australia, a voi principi, tocca le sfende se erano a casa a preparare.
1: Pinava una gente, al Bersau, una vera.
2: Al Bersau, esatto. Ritudienze da viale, ritudienze. Bene, noi siamo un buon mostai a gente, perché noi siamo l'idea di oggi, noi siamo più la cagione di chi si moste a teatro la rivolta e la cadì. A quei veri mai stauti, cioè fece, fece di, qua era la premiera, e era tutto sbagliato, erano venduto, in complimento agli artisti, a quelli che hanno giugato, se fossimo stessi, ma se io mi ero a un inega. A quei veri mai, cioè impressionante, con son la fine della quella claustra bergiava, che aveva fatto la scazzola. Poi faceva veri mai no, super, alla l'atmosfera, la notte, con quella slis, se c'è la scibe, ma io mai più in su selva. E io mo, se c'è alla cosa da di, a miracoli, se da in i miracoli, verma in complici. Poi fosse l'estro es divisi, io le sogno lega il nome della Ida, ad io divisa tutto bene tutti, a solidarie, a den grazie feci per perché non svei viu a faccio buste. Ma questo è
1: viu a gudiu. Ad oso per fini dati a un musica ad agli Aldo Manec a ancoreciò in tettel de musica che catapultesce el a una voce el zon si sonta in toc della gigliola cinquetti. Aldo.
2: Ja, yeah, bene, exacte. Non ho l'età.
1: Feci
2: In der Kanzung können uns kantaven ersetzen, und die letzten werden uns eben beultens der Nonalata der Marti. Quer autostens Gott zu dienen, weh, Gabi.
1: Ah, ja, probabel in die Kautere, so nicht die Pijufne kati. Ja, sei muss imaginare, ko era.
2: Ja, exakt, das
1: schon. Grazie, Fitch, Aldo. In der Biala Domenica. Stai bene.
2: Grazie, ciao, Gabi. Ciao, ciao.

0: E la Gigliola Cinquetica Gudignau è in primo posto nel 1964 a Copenhagen. È l'Eurovision della chanson, aveva quel nome lui. Le sentite venti a giugno, noi continuiamo con i concerti in Giavigia, di oggi da al benvenuto a Marlene Solinger Santa Maria. Buongiorno, donna Marlene.
1: Buongiorno, donna Gabi. Hai au salutera tot a zotto quel si teiglen radio er quel si nu teiglen einfach quel si me conoschen. Je vis una bella domenica e hai guarda süde wo ja un paar plaun a ja zeider spaß wo nur spaß e con il quintil più gran chat e si guardate vos sanda e di so se da guardare un pa e vai ver un mantun di schnee e hai e a tutti quelli che ti conoscono, e quelle donette, ci sono le tempate, o l'asilo delle tempate, non potevano neanche ora in il chat che non va bene. E queste sono le denti, si può chat, queste donne chat, e per me è in abitazione, è in cellula, e sono sotto il tetto.
0: Ui!
1: E là non è giusto che c'è la donna.
0: Non sai se immaginare che è caldo, è sotto il tetto,
1: eh?
0: Sì. Allora sei semplicemente a arvarsi i bauli, non è? Fici i bauli da mano.
1: Le finestre, se tra le tende e le seide lasciare verte, lungi, e ora vai.
0: Preciso, buoni tips di Marlene Solinger.
1: Sì.
0: Io adesso partirò da quel caldo, esatto, scioglie Aisi. Donna Marlene, vuoi sapere perché tutti ne divisiamo in una canzone che play a voi, non è? C'è la nostra.
1: Sì. Hai non te klein not che der rote diamant das gestern rote spaß in quella ma plage beine forza mo più plage
0: con garanzia
1: per tot quasi teil in forza plage e non sa
0: vai vai non grazie al fegi donna Marlene
1: e una bella domenica
0: qua divisione a vus stai bene adia.

0: Der Rote Diamandels, Kastelrutter, Spatzen, Singevis de Marlene Solinger de Santa Maria. No lotschien, wenn ihr schon trennt, la Nummer de Telefon. Per vos, Selize, del Telefon, vai vossa Carla Oswald, che telefonesche an us de la Alp Raveder. Es quei giust?
1: Hai, quais bei präzis. Ja, sunt in Alp Ramezon, mi les diavüser a tot una bella domenica, un postito mezon, mi ha mes mia sorte, io la bassa, i miei frati, io la bassa e hai a tutti questi mi conosce.
0: Donna Carla, esse vus lo supplilung temps ad Alp?
1: Io sono tutta sta ad Alp, come sono predici a non accettare una lavoro e tanto rin veniamo su lui a cittare da me spino.
0: Ah, flott, lo è una buona occupazione in quel caso, ha? Grandios. Donna Carla, vous avez déjà visé al bœuf romanche?
1: Hi.
0: Nous avons dit Gris et Johnny Peterelli.
1: Précis.
0: Donna Carla, a vous avez somme de toute la compagnie si l'albre veder, car salit de toute la squadra RTR.
1: Grazie, FTR. A vous tous bravo per tutte le emissioni che vuoi fare.
0: Grazie, Fitchun, donna Carla. Tutto il bene a voi di una buona domenica.
1: Grazie, Fitch.
0: Addio, stai bene.
1: Arrivederci.

0: Il bösch Rumantsch.
1: Sinja vista Carla Oswald, che ha si l'alper veder con si uom a nus divisione in una buona stadt Wiener von. Al telefon vai usa Hilda Czarnach, che telefonesce a nus de Ferdin. Bienvenido, Hilda.
2: Buongi. Bei alles, ich bin der Name, so hat es per me, per tutti, den conosco me, a Ticatella, la di Rumantsch, a di war in la Biala Domenica, spara d'un brivo e c'è tutto.
1: Grazie al feg, dona Hilda. Vuste è un brivo, ma vuste vedi che vostra casa ha di preit a sci grossa che si di relativ fresche in the dance.
2: Yeah, yeah, le notte e arvi si dice, ma lui è di fresche.
1: Grandius. Dona Hilda, pronto per vos il schottis? A di stai bene bella domenica?
2: Grazie.
1: A vous.

0: Ei drova forse in tec pazienza de vigni a tra o tel concert sin je vis no lo chien ven venche chun 30 e la ai la proxima ca ai ternus el concert sin je vis la Lidia Domenic de Sent bien di do na Lidia
1: ma bun di Gabi
0: allu tot en norden a Sent fai ca as ai caul
1: sì. Noi de bel chat, noi is un jol camping e ecce vos gius pront la roba per brassar e de vol zomens brassen il zabiade sun er qui
0: ma tot perfect in quel caso ha sin zei de sent vain sol jul camping usur en ni neua
1: ma en a una rolotta sur en motra ljot fort vain di notter lü
0: Flott, flott.
1: Però quando sei tanto ne hai comprato questo, il primo giorno di me fu spiegato il tessino, io sono accettato tutti i desideri di questo flotto qui, perché si può venire in svelta.
0: Non sa venire più svelta.
1: E si può venire in svelta e si dovrà forse più svelta.
0: E dici che sto bostando in colonna, si dici, scoda di il tessino?
1: No, poi non è.
0: Lidia, io suppongo che voi li dai la vostra compagnia.
1: Ella è solidar a mio figlio alla base con sua famiglia, allora lei è solidar a mio due figli, a Heidi e Darlet, ci lavorano la bottiglia o ci hanno la bottiglia, ed ringraziare ad ella e a tutti per tutto quello che ci fanno ad un e per il becce non va in insieme. E allora lei era tutta mia fragranza di una bella domenica e ci vogliamo tutto il buono.
0: Fegge bene. Per quel che vuoi essere usata...
1: Io questo giul... radio posso credere, grazie per le belle amiche.
0: Oh, grazie al fece, figliano sbuglien. Donna Lidia, vuoi essere di visau, zelecli la bamba la lo, quel che vuoi figliano usare il camping, ne vi?
1: Hai, questo qua c'è non fine, io per esempio l'una figlia dice, mamma, questo è scova calcio.
0: A vuoi essere ragione.
1: Questo plot, c'è sponire, ispo, serio e far plot, hai.
0: Super, goodi fece, Donna Lidia, tutta la famiglia.
1: Sì, qua è odaina.
0: Yeah.
1: E tante grazie a te Gabi e a te una bella domenica
0: grazie al Samiglion
1: grazie a te
0: in garza lì a tutti ha?
1: Bene a te grazie
0: stai bene Lidia ciao ciao
1: grazie a te.

0: Bambalalo, il giovis di musica della Lidia Domenic che presenta oggi la domenica con sia famiglia il camping che dos dati lo gliti in Bientocarn giù del grill al telefono astiosa fa benvenuti all'Anna Maria Tomasetti Brail, bendì Anna Maria.
1: Bendì.
0: Champinau al gentà.
1: E travai di quera.
0: Son da dich.
1: Son da dich.
0: Domanda du Müller che rega.
1: Il gentà vai a quella cazzetta, già, vai a spiegare ves che veni vit Londra.
0: Oh.
1: Son dati pitar gentà.
0: Oh, ti trovi in tic pazienza.
1: O sei domenica.
0: Exact.
1: Ne ve, ve.
0: A chi vuol salidà, Anna Maria?
1: Io vuol essere salidà da cor, da tot mio scor, è il nome del mio uomo. Alla Josefa Wolf vicinau, dalla Lucia Schwarz giuquera, dalla Lucrezia Meissen si accletta. Queste ore di mio uomo, mi esquinadas, deo les fa in pin prigè, deo les scecant eine canzun, di vigeine biala domenica, a buona riconvalescenza, a sin bien se vasi pus poi negada.
0: A di vigeau?
1: Naturalmente, car salitz, a di vigeau vai eu in a canzun, Carezia e in flur del cor mi si dau de suroin.
0: In effetti buona scelta.
1: Spero che la dagli un plesie. Io croce.
0: Io croce son. Anna Maria Tomaget in carcelita del Pauli, ma rai ben de vusa toccan in autrega.
1: Gie, bo gie, non grazie, quel vi ho prendere a pet.
0: Stai ben. Ciao Anna Maria, stai ben.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: Il cormische d'Aude surrein cun Carezia en flur el gevis de musica de la Anna Maria Tomaget de Breil. Adinca e trova un pau pazienza il Daniel Alig den Diast. Biendi, Daniel!
1: Ja, ule, se li dani un prim el genitou, se sva in trasparenz, a quels che ne ad alt, che eu, mi uau che ie ad alt, an Diast, che eu, sa sent a piniu, sa sva in trasparenz, a quels che ne ad alt, Voliu quella canzon, ne, ed ein Stasseuns a tot, sco i ein si d'alp. Uoni in sic catastrofa, con la maia al da baiba, ne, bo mo che ho egiu alla bassa, i riesci ja.
0: Oz, un halt in onda si cira, ne vi, alu,
1: Daniel. Ne, ne, qua fos tot.
0: Un grazie al Daniel, nus ven samtiau la canzun del cor viril zignau, il pastur Silalf, per dedicar quella a tut quels che in Adalp.
1: Adalp, yeah, genau.
0: In a biala domenica, Daniel. Stai bene.
1: Un grazie a fecci.
0: Ciao. Quella.

0: Il cor viril de Zignau con una canzone del 1969 divisata da al Daniel Alic che ha divisato tutto il bien a tutti i pastori e pastori d'Alp. Al telefono va usa la devosa che può tra oz Adela e la Carmen Haldimann che telefonisce nus de Zernetz. Allegra Carmen, benveni.
1: Allegra, also io e gente divisa tot una bella domenica questo ci ma conosce un po' stut e hai e c'ha la canzone va sia oient a il tempo quel passa dal hours e ai ne punto mo in blu da dir ides a bes co barcia plus B, quando è in blu dato
0: tip top, grazie al fetch. Grazie al fetch, Carmen. Lutte, noi non siamo il C Hours, Arno ed Aldo, con il tempo quel passa. A noi stiamo con il concerto in Giavis, quella è Plaunet Vergaus, ma quella che noi non siamo antire d'entraccia, sono entraccia e giugà di alla da fortuna. Grazie al Carmen, in a biala domenica.
1: Grazie,
0: stai bene. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: las novitats ter RTR.
1: Il 35avel Bike Marathon in Lumnezia ha guadagnà il Grischun Janis

0: Baumann, quai en in nov temp de record. E la 33ª edizione della Street Parade sei a stada Pajaivla, bilanzeschen polizias e forzas de salvaments. E Laura, il suo intermezzi se forman nivets pli spes, local ma in poi plovrizic. Jeles dodisch, al microfono e live caduf, piangio. Janis Baumann dat Igis a guadagnà la corsa dal 35ª Bike Marathon Lumnezia a Lumbrain, quai en in nov temp de record. Per ils radunt 38 km, cun un bunamein 2 mm differenza d'altezza, a Baumann duvrà strusch in ura a 50 minutes. Veni secund, cun in retard da mo pauca secundes, e il victur de l'an passà Andrin Belli de Sagogne. Completa il potest Scott Terz a Timon Rüeg, il Turicais capitesce dentanza claustra. Ter las donas a triumfa Alin Epp, tal centun uri, avant la totescia Kim Anes ed Andrea Ming della Svizzera Centrala. Tot en tot en staza la partenza dal Bike Marathon Lumnezia 2026 radunt 120 mountainbikers e mountainbikers. Il suo intermezzi staten anche in il programma las cursas cun bun 130 ufans. En il tunnel di Slabella hai ir so intermezzi da una collisione de Davos. Una persona sei venita blessata leva main et hai stui venir transportata in l'ospital regional de Tuseun, quae comunicesce la polizia cantunala. In dals auto sei venita ne già ferma main. Per vede l'accident sei il tunnel stasera durante in ura. Il traffic trant Rota Bruna e Rehanau e venisch via sur la via Cantunala. In conseguenza ai da lungs temps da specia. Radunt 9000 persunas, an questa fin demna sauta e fac festa alla Street Parade a Turic. La polizia e las forzas da salvament tiran in a bilancia positiva. Las maseras da segertat seien sa comprovadas e di saia sta pajaivel, scriva la polizia della citat. In tot seien 30 persunas venidas arrestadas, tranter auter per vida enguladits, blessuras corporales u commerci da mez narcotics. Bin avant aien passa 900 persunas stui venir tractadas. Ils blers per vida plaias e consum d'alcohol, scrive la protección e salvament da Turic. In Svizzera stoppia la protección contra violenza sexualizada tras daguts da K.O. venir optimada. Quai pretende la ministra de Sanadat Elisabeth Bomschneider in una intervista con il Sonntagsblick. Potenzial dete a consunt ter la prevenzion et informazion. In la publicitat na sei a finus sta memia pauken conoscent che da quests cas possien er capitar a casa. Bomschneider a discurid in cas che venia la lis per de curt en il centun Argovia doa in anterior politiker avair mes pliras dunas ed in a minorennas ut drogas e sil suenter avair viola elas. La Polizia Federale ha sorvegliato i membri del Cusel Federal durante il sons 1930 e 1989, quai de mussen recerches della Sonntagszeitung. Tut en tut seien 39 Cuseliers Federals stats pertuciats. La Gazette della Domenica nomna tranter Autor Christoph Blocher, Moritz Leuenberger u Ruth Dreyfus. L'affaire da Fischer se venida alla lisch il 1989 tras una commissione parlamentare che intercurì la demissione della Cuseliera Federale de letz temp Elisabeth Kopp. L'affaire da Fischer a Musaka passa 7000 persunas ed organizaziuns en venidas controladas e documentadas durant decennis. Ed in una novità dell'exterior, al Leida Garda in Italia sei l'incendio da Guauz puspe sotto controllo. Il radunt 250 evacuati hanno puspe pudir ritornare in loro cases. Il pompiers quintendentant che venia anche a durare in 5 dies finché sia stizza mince flomma. Il fiau erutora il venerdì sera, an tras la sicira ed il vent e l'incendi sa de rasa schwelt. Avions e helicopters an prendi laua or da lai, square or da swimming pools privats per combatter l'incendi. L'Italia patesce da pi emnes d'ina onda da cialira con temperaturas da passa 40 grads.
1: La meteo.
0: Il suo intermezzo forma nivels pli spes, local ma in poi plovrinzic. Las temperaturas maximalas entrant 25 grads en l'Engiadinotta, 31 grads en Surselva e 35 grads en la regiun de Cuira. Demain un dat ina mascheida da Suleil e Nivels, quater rund 32 grads a Cuira.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ja, yeah, dir sperel che vos passentis in am parlaivla domenja. Natural meinin, bien appetit, je vija a vos Gabi de Gonda. Fortunk biars, san gude in genta opulent, ston autres personas volver minche de tschun per vignetras, liamna vignetral mainz. Talas personas rovenien per klitsch a git de la maisa magica. Tischlein deck dich. Nus essen steim ra, ko quai funktiona. Bic vus steis con nus.
3: RTR. Credible.

0: loud. Ecco che è stato Gioia Marlin. Vostet leis RTR il domenica. Con us vai diebain. Tutti noi siamo conscienti, la vita è una piccola, in planilla frasciera per l'antica famiglia per l'antica amna, che costa bella plica, ma 20 francs. Le persone che trovano una vita sociale, che hanno sbattuto, un più fecchio per venire atrás, con il costo. Per sostenere tali persone e tali famiglie, dati l'azione mais magica per tutti Tischlein deck dich. A Landquart dati depi diagons quella purgida per persones pertucades de pau predat. Tischlein deck dich porge a quelles persones de fa commissions per in franc simbolic. A la Natalia Weber è stata amara con la maisa magica funziona a Landquart.
1: Ile sele della Plaif a Landquart es radunen mince lündes di quartens lüne in tundes voluntaris. Mince tendu per de pus, mince tendu per pipocs. La grande parte del sunt pensionos ci vuelen fer del bun a qualcun. Tuts porten squasels cocens ed una tevlina del nom. Con duas bus vengen lor portedes les mangetives. Tua droba ci no veng pi vendide iles butties sco Migro, Coop o Lidl. Perce c'è la data de scadenza e surpasseda o perce c'è il pacchetto sin po' done giù. Ma tuat, per dots ci sono ence buns per mangir. Mince tent tocco er donazions de persones privates, quei pem esser mangetives o er roba sco polvere de la ver o pevel de bestes. La lezione dei volontari è il loro scoprium di mettere tutti in maise e presentare le mangiative scutere un piccolo marcio.
2: Qui avevamo una mala in terra, carote, olais, aubergine, tomate, peperoni, eccetera. Grande parte del stand della frutta e qui è il stand del più grande, ci dà il più grande lavoro, qui è la verdura.
1: Berni Riedi è uno dei volontari che lavora da spettrai senza la maisa magica. Con i suoi colleghi, rumisce e le harasse verdi che sono implite fin sui som, passo per passo in maisa e sortisce i prodotti.
2: Il lavoro da noi è durante questa ora, tutta roba, ora roba marcia. Questo è essere attrattivo e bello e netto e vai.
1: Curce tutte le loro pronze le maise, le evre le porte e i primi clienti per entrare. Dal primo posto abbiamo la carta del servizio sociale che ci permette di dire per commissioni per la maise magica e pagare un franc. E ora facciamo la ronda tra le sele e non c'è tutti i prodotti sulla maise. Oggi dopo, sui di frutta, risotto, salata, pomme e citrons, ciregias, differenti spams ed er prodotti giets ci vengono bedo ora als clients, scem con sé una tasca di sfraidir. Ce ci nudo es alcohol e be singules votes o que charn ante il sortiment. Oz non esque però il cas. Els clients passen loro un sieva loter da d'un post a loter. Non possiamo però semplicemente spiegare ciò che vogliono, ma bene i volontari domandano ciò che avessero con gente.
3: Grazie, grazie. Sono due Glasse, die musst du in die Tüte früheren, um
4: zu hören. Am letzten schon noch denen.
3: So richtig grudelig.
4: Genau.
3: Dann habe ich noch Ostereier.
4: Ja, gerne. Danke vielmals.
3: Schokolade.
4: Ja, wenn ich das so heiße.
3: Ja.
4: Danke dir vielmals.
1: Gut. Tua tenor grandezza da famiglia sorvenga la cliente una porzione più grande o più piccina. Sandra è una delle clientes della Maisa Magica. Ella viene regolare mangia fare commissioni per ella e suo figlio ed è molto contenta con cui c'è la surfnia.
4: Heute war ein guter Einkauf. Wir haben gute Sachen gekriegt und ich habe jetzt auch ein paar Sachen nicht genommen, weil sie einfach wirklich sehr reif sind zum Teil. Und ich das nicht gerade zur Arbeit gekommen, aber ich habe jetzt einfach so eingekauft und genommen oder mitgenommen, sage ich jetzt. Es ist ja eigentlich für einen Franken ist das ja Posten, sage ich jetzt. Ich musste sagen, das, was für mich gerade passt hat und den Rest lohne ich gerne jemand anderen, muss man brauchen. Oder?
1: Ellen und ich sind Pelunica. Finde 60 Personen wegen Eifne per Eifne in Lündes, die ihre Bleib der Landquart. Jovens e Wels, persone singules o famiglias, esters e schweizers. E per tutti sono le regole le stesse. Minchun paye un franc e può comprare quei che alves gugent. Per Sandra è un grande sostegno finanziario.
4: Also ich würde sagen, was Gemüse und Früchte angeht, ist das für uns schon fast eine Woche Einkauf. Ich würde sagen, wo kannst recht Geld sparen, wo wir eigentlich dann können das Budget ein bisschen entlasten mit dem, genau.
1: Uscè sostenga la maisa magica las persunas per tucedas da povertet e salva automaticamente ermangetivas cignissan uscè gli obiutedas da vent. Alles treis son erpasos ils ultims clients tres il marciuin e se resta l'ora tuatuna in ciò colciosi in avos, l'ora pemiz volontari spilir qui accesa e svesa era in ciò salvir una ciguola o una carota del compost.
4: Danke vielmals. Merci.
0: Adesso che la maisa magica a land quarta sviu salva Ion Vergau, tocca 44.000 kg victualias, che in sasso viu reparter a 7.000 docen persunas.

0: momento in te gvent pudess divertir oz per evitada bersa e la calire del soleil duast. Les dodis a sedi jaisi. Tene en vete als clubs de balla poi alla cadique ed inina pi gronda sfida. Ai dat ad ina pi paux a fons. A perquai an als clubs de balla poi tron rabius, quel de sedrum muste, all'Union Sportiva de Nista Vanasa, organizau ir per la seconda ga al di de fufarniadi per a fons dentro ciuna sedi jons. Els en vini en roches. A Jon Vergau eran i 60, un schon si attonta, che ein marschai sil plaz de balla poi a tuietsch. Nies reporter Andreas Wieland, el è staus.
1: Niente, canzemo, che ho una pulita vusa, perché sto più a grea la bocca, eh? Cars juniors, preziai genitors, d'amaturs del balla poi, nus del comitè d'organizzazione, un gran plaisir che sesse scheuots, tons, wenn du Jan Vergau de Bianonzius un venus se attonte duas annonzius quella grechenus zum fech
2: tot afons denter chune se di jons tot fens dil balapai e tots e la madema mondura sponsurada en caulche se trico alf un pausco in grand ensemble de Real Madrid
1: si che pibi che de vese tons afons kan chafen wie del sport de balapai quel fantastic
2: e fa con son pligé als clubs de la Cadi che hanno organizzato quei di da Balapai, il CB Tron Rabius, il CB Sedrun Musté e l'US Danis Tavanasa. Su entri in court ben veni del chef, il caude juniors de Tron Rabius, Roland Tschur, sei u liber. La finale in il Zafons veni per da Balapai e Bopert at la Pleitz. Con ton Zafons ed Antoni in prim stau da fa differentes gruppes, tot tenor via decina.
3: Dario De Gonda, Elia Meissen, Jan Fluri, Jola Samina Staliano.
4: Vous êtes stiara tu d'esce, je te reprendre. Grazie. Louving, un avant al Thomas et al Samuel. Vous êtes cu l'Italia.
5: Alim Berter, Pigna Wittmer, Finn Berter.
2: Mincia gruppa lo souvenu in nom de dina nazion e de sadrun ai parinaga e l'Italia stada presentada. Ils pilots sind Anton Quellstei, kein vini mess alla gruppa Spagna, i actual campion mundial.
1: L'idea de quel camp è che nos lessen vini de ricalcià e giocadors novs, pas clubs de la Cadì. I è clar che nos venke ue bain in qualin che daten schon balla poi, ma quei fa no, leu da rinforzar simplo in la plegè, ta quels che daten buon, sprenne schiam fa no plegè vid la balla poi. Perché il futuro, sto nos vedi giocadors, so che vini per quei clubs pins relativ strett da con equipes actives.
2: A Sedrun vegn musau in Paola Basa dil Balapai, quai da bien 20 trenaders da l'entire region che insa mes a disposizione per quai scinum nau fu ferniadi.
1: Causas tecniques, sita penaltes, da pas, suente dati in pin turnier, suente giantà, quai scel idee, in te deve dal spectrum su entir giuc, also tal giuc de Balapai che hai un vero mai in suin in survestu de quai totne.
2: E da cos Sedrun? Fec simpel, ils tuiecins han ina super infrastruttura d'Anton Bomo.
1: Se drun ei stau, e discussion pred la temperatura, nes vain ca se capesce forse 2, 3, 4 gradi in te. Pi mi gioival ca in giu viachs, lu cua ca nes quintain aber fantastica l'infrastruttura ca, nes vain con quei center ca in a super causa, nes vain al plaz grad da tir, cua ca rebo da negligie en cas ca nes giu schleatau, nes de, nes vain la scola relativ da tir, nes vain nos a reservau cua ca, la hala, giu denca plus la hala sin scola, cua cua fuse stau possoevel da man atrada in dida schleataura.
2: Mo schleataura, cua struscia in conu simpli, e in ulterior di da bellezia in di perfect.
3: Juvens, vus esses biaga, esses in cheu tozzo in schmoi. Un proai de duvra al plaz. Vus stais biame minz in lauter.
6: Se streng. Che vas fa, tocca nos?
7: Dau pas.
8: Che dobel pas, defender in tic. Dau super tocca nos.
9: Oh, je schon poli streng. Also nus wenn kein Fadios Formas de tenel ball. A je per quels kan lo bol ball se schon streng schon traso kur sventre ball.
2: Vi tier la calire che fa sua pulit. Mo alas 12 spetje lu la pausa da mies di ad in stupendienta.
10: Pa un con differente salate e differente soses, pasta e due sorte sose della pasta. Io creine de tomate di una bolognese. A sventre dati un fritz. A ciò io non animi au Ci bia salata che aveva un po' più salata da voi, adesso non erano tutti, so stai.
2: Di Pascal Albin camira che funziona un po' al spelplatz da voi le scolisse, perciò i dati lavori.
10: C'è questo, è più circa 20 o 30 che si chiedono, quindi non è che più non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non usa per giantar. Già che se veramente organizzare una massa, ma non essere in politico un comitè, a dire minchin che fa. So il lavoro da un'intera di plie, se gli da un concello, non va qua bene.
2: E durante chi viene fatto prom di giantar, marci tutta dobel o da dos il plaz.
7: Sempiai, non sono entrati in un po'. Potone dus a din attacca. Con sentino fa quel triangolo, quindi va, a c'è dus, qua scuonto c'è un braccio.
2: No,
11: Nus vaim bu in il auter kakala che nus vaim nang in equipe l'auter omplini als bu in equipe activa sen jins commembers kaluren at clubai en se se si mori per quoi se nus ev wieder studia covid na vonni a per quoi quel entram decisiv che nus appen motivad un iternov si jugadurs per nus fa quoi schon in equitaus nus es un piuttosto la situazione che ne resurs de rega
2: è un mendra la situazione ti al sebe se drun musteca insomma ne gina equipe attiva da più d'uzons, malgrado che gest quella regione ha in mantun juvenils, juniors. Suletta quei di da Balapai en bien ciun conta da si attonta d'uso fons da Musté e Sedrun.
12: E questo è il problema che non va in massa juniors, ma chi vuole se in te che vengono plevels, se di qua alla vede che ne detinis, ne l'aktivs, cala in e l'autor se loro stanno in cavera di forza più lungsviedi, se di qua io non stavo in giro per ne sluaine, ne tocca io tron, a tutti fagevano perché per comunque l'opera di inzabie. Ciò che vanno scotto dal strais clubs della Cadip, per lungo mi chiede dai Biers juniors.
2: Ma che vengono puspei da clamare in veta in equipa attiva, Sadrun, da Jezza, Franco Curgela, il presidente del club, grandi dubis.
12: Con l'equipa in chiede una ven, se qua greif. Io sono piuttosto skeptici che non si non va in equipa attiva, cosa sono mostrati. Fosse gebi, assolutamente. Ma se in lunga veste stanno l'Uvranzi Amanco con le unioni della KD, a Falonia spusaivel.
7: Ok, prendete vicino in ballo, non spusaci così a scuola vos.
6: Fanno bene?
3: Bene, yeah, sono molto contento, super engagato, piacere, da Laura, tocca a te, tocca a noi. Noi siamo anche la gruppa del Spivese, quals da 12, tocca 15 anni, quals sono già il basic, se capisce tutto, di ente in più dettagli, passi, età, esercizi, oggi è contro 4, eccetera. Sì, si dà tutto, da qui in Bimara, da in Bimosa.
7: Sì, c'è? Babi! Stelianos nomina quel collo pieno! Collo pieno! Boom! Bien, bien, bien! Mamma mia! Questa può funzionare in prima gara!
2: Il di de Balapai dat d'Anton Ella Kijun a tutti gli trainers e responsables da discutare e filosofare. A Miazil Platz gest in quartet del Cebetron Rabius, dentre Elze Sandro Tomaget.
13: No, non è così di crisi, non sono semplicemente discussioni riguardo al futuro. Ci cominciamo a promuovere meglio le juniors, le giocatori attivi che non sono in quelle equipe, cioè che il futuro porta, se c'è quella collaborazione, c'è quelle equipe che si vende a mantenere in terza liga, se c'è quello che fosse ideale, ci vende in quarta liga, per sostenere quello il meglio possibile.
3: Wow, cucchiamo il beat, tocca a nos!
2: Oz paren ils quitaus denton tots dad esser din meun. I regia in atmosfera grandiosa sin quel plaz da Balapai, nur chi va bomo pil sport, ma baine pil pligé e la compagnia.
14: Ier fec cool. Bien, pligiu fec.
6: Ma tu sa negra si lienta?
14: De fec.
6: Ves fomats?
14: Rise fom. Io spero che dati c'è bien aifo da lienta.
2: Mo, avon che sa scapai ils afons da vos maisa, Aio tutti ne voliu saver den qualin, cioè chi volen contonger cul Balapai. E ton sai tradì, i sia mien gron.
14: Io des budente FC Barcelona. Io des budente Bayern München fos Mittelfeld.
15: Io des budente Barcelona et volis essere stürmer.
16: Io des budente Barcelona, io crei flügelrecht.
17: Io volis essere ter Tottenham Hotspur. Mittelfeld.
18: Der Prof ist der Turic, nur dran. Ja, ich bin der Turic. Ja, man nennt sich dann mehr Jux, der Turic.
7: Also ist das cool?
19: Yeah!
7: Super!
0: Masha qua cautuna budel stars de Javigny, chelou, saio ebo pli. En 4 minutes, les 12 mesa. Bien dit!

0: Vus dat leis RTR, igl ei las 12 mesa, igl ei las 9 duast, e nus gratulein.
1: RTR. Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ja, yeah, dort cun quei igl ei dumengia, forse ch'il... Il gentà ha un tic retard, non si prende sempre un tic-tic piloc. E in mince cas, per cas che vuoi non sei la torta d'anniversario, nus e sem pronti con le gratulazioni. Io sono Gabi De Gonda, vai gust di stare con voi quest'ora e alla fine dell'ora delle gratulazioni scoadina due entrate libere per il buon Engiadina. Benvenuti! Aber Ozils 9-2, weil es revenue 3 Gratulations. E la Gratulation per la Giuffna della Reccia, quella vegn Ualsco am Prim. Nos venz revenue in a Gratulation per la Jana von Lanten. Ella stat a Ramosch. Jana sa festiva Oz siu 15-avel anniversari. Aber Jana, su andontes lingias per gratula. Ciara Jana, per te is 15-avel anniversari at giovisain tot il bun, sandà e fortuna. Bain bot cumenza tes ultima onda scola per quist on blera satisfacziun e bels moments cun tes con scolars. Saluts e giode tes di cun tot tes chiars, Pin Stefan, Tanta Corina, cun Sandro e Dario. E per Jana, dati a musica. La canzone Temp da Rastò Trais. Bia plegé, sincere gratulazione a Jana, ad oz naturalmein in bidi de fiasta.

0: Musica romanza da Rasto Trais. Temp venus di studio la canzone che veniva divisata da Jana von Lanten, da Corina e Stefan von Lanten con Sandro e Dario. La Jana ha oggi 15 giorni. La prossima gratulazione va a Pruasc de Do in Lumnezia. Lau, noi che non si scende il reminente è per mettere la scadiola RTR. Noi venus veniu in una gratulazione che è stata scritta car Ignaz, nos gratulaina divisain tut il bi ad al bien pel curontavel anniversari, tocam pitart sin in viva, cordial salits della famiglia del Martin. Adoz a Martin sgir e telefonau per gratular a una gada personal meina, quella gada vinci zompa che tau la scadiola pel jubilar Ignaz ca Paul.
1: Ves budienni vai gran plaisir che vai signus atras sei per mettere la scadiola ad Ignaz ca Paul da Proast che festivesse su gran tavolo. Io vi già in adelto bien de sa da lavar tots les misines las vacas qua che se da cula domenica son un pau lu arvar un qual pier forse per inni l'altro come vin.
0: Lui si è bien che gli hai gra curdaus in una domenica a circa Ignaz ca Paul a quasi li giau als mauns ed il spais a sto probabel oz ad astia e fa fiasta. Ignaz ca Paul, la gratulazione de Martin Sgir scadec, quella venida completata con la scadiola de dertiere, quella venia cumpere lu proxima maina in vostra scaffa de brevs, nus divisain e a vus in bi di de fiasta. E tils auguris de Martin e sia famiglia dati e musica, nos vensem ciao hoi boda, de Mark A. E Traufer.

Schweizer Soldaten, la Società de Musica Medel Lucmagne con in marsch gewinius. Je vijaus oz per gli anniversari de 86 ans de Albert Pelli, el Center de Sanedat Puntreis a Musti. Tja, adosa eisi 30 minutes avon Lina, les lignes de telefon. Per gratulare quelle in aviartes a tutti quelli che hanno oggi anniversari al 9-2, se so vuoi gratulare con il titolo di musica a fare a scegliere in pin plagiare. Ni trametranus in messaggio WhatsApp al 079 200 70 07.

0: embassy.
1: Sal Da Vinci, la contribuzione dell'Italia dell'Eurovision Song Contest 2020. Si sbustat leis RTR in 10 minuti Lina 0800 2020 al numero di telefono per gratulare. Ad al telefono vai la Hilda Czarner de Verdin. Che hai cao? Buonasera, donna Hilda.
2: Buonasera. Ja, lei deve giovisare alla Margrit, fa il cer da Masain, si se è 73 anni da giovisare tutti i bieni a buona sedata. A quello qui so...
1: Vos vesti giovisare Crestewald quella gada?
2: Crestewald, ja.
1: Tiemvain. Per Margrit fa il cer da Masain, che si è tonto ciù non.
2: 73.
1: Si è tonto... Ui, l'hai buffa più veglia, ella, ha?
2: Ella è dis...
1: Grandios. Donna Hilde, io ti vedo la voce in bellezza sempre mia. Di, goodiel. Adia.
2: Grazie.

0: che non si venne a fare fiesta con ella, sempre mi sti, a stanza.
1: Ma c'è flotto! C'è
0: famiglia.
1: C'è flotto! Tutti che vanno mai a Villa Oz.
0: Tutti che vanno mai a Villa Oz, che vanno.
1: A fare fiesta con la Anita. Vos vais rigiun, vos vais rigiun de godere la famiglia, de godere la compagnia, a fare anche fiesta con la Anita.
0: Che vanno.
1: Conni, in una canzone d'anniversari. E io credo che una delle più belle e più conoscenti è quella degli amigos, a quella che noi siamo ciao.
0: Quella sì, forse è un po' più stile, ma il testo constante.
1: Esatto, all'ezza è l'essenziale, non è vero?
0: All'ezza è l'essenziale, sì.
1: Grandius. In bia anniversari con l'Anita, a tot bien.
0: Grazie, sì, c'è a te. Noi siamo in tutta la famiglia, Sabrina, a Nicole, con... Famiglia
1: ta ta ta. Yeah. Cebi, godio la fiesta, ne vi stai bene.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: Conny, grazie.
0: Grazie.

Die Amigos, heute hast du Geburtstag. Dort alle Connie Mirer de Sursais gratulaua sia figlia Anita, che vive a Meierfeld con sia famiglia. L'Anita Zindel Mirer, che ha 36 anni. De l'Anita va in concorrenza per due entrades. Pri a fa bogn, el bogn en giadina. Non lo c'è, ben c'è un 30. Ia io sa exact lina nus vain a un bimbien moment de stade compagnia de gratulare alle giubilare. Edels Jubilars de Dotz, ils nov duast, no lotz tschien, wenn tschun trenta.

Boys ai quest'au. Ina delas pli famosas boy groups dels onz. 80, 90, pitosch 90. Quel cau è l'ora delle gratulazioni alle linee di telefono, quelle sono viachte, se vuoi le gratulare ad una persona che complanesce oggi il 9-2 al di de fiesta, al di d'anniversario. Non lo c'è, veng 21-30. Voi sapete che pesce è trametternos in messaggi WhatsApp 079-200-70-07.

RTR, Lina d'Inquart, Aisi, nus venu diu elas novitats al Janis Baumann da Igis, agudignau la cursa del 30 Giunavel, Bike Marathon, Lumnezia a Lumbreina, qualcunin, temps de record. Il Bike Marathon de la Lumnezia, quel vegna d'esser grand tema cauternus, è questa sera denter la Stun a la Sis, lu veninus è ad udi il victur, forse è resuns dels organisatours, ad insomma, forse oggi in una corsa col bike e la Lumnezia, forse sei stato un po' di sua, denton il successo, quel è la fin finale, grazie a tutti, Janis Baumann. Questa sera l'udente la Stun a la Sis, il highlights del Mike Baraton. Edizion 30 Giun, stai Luvit Lunder, dentro la Giun alla Sis. Non lo c'è, ben 20 Giun 30, se vuoi leis gratulare quel de vos appel che sai fa oz, non sta leina un la Cindy Loper, a forza che in ni l'autra de vos a un gust de telefonare ni gratulare ad una persona che oz als 9 duest anniversari.

0: Ecco la Cyndi Lauper vano sura da gratulazioni del snov duest planeta fin quel fossi stau adio hasti allora tre la sort chica godogna oz las entradas libres per i a fa bogn. La Anita Zindel-Mirer, ella habitesce a Maierfeld, ella ha 36 ans. Adela, asti un strumento roz, duas entradas libres per il bogn engedina a gode forse in tic wellness. Anita Zindel-Mirer, cordiale gratulazione, os mondione la cerca da sia adressa. Ad a vos tutti e tutes, che ves fatti compagnia, essa stai in nostra compagnia oz, divisa Gabi de Gonda, vina bon in a Balezia, domenica, Stoizza Neua, Pacific, El Umbriva, Bus Exponi, Mema Fecil Sulei, Las Temperaturas ein Memia Altes. Marai, bain de Vus, abui a Vonda. Ja son puspecau questa sera a las Tschun, lu ai lu nom Cautirnus Sport Total, denter auter e de Wart al 30 Tschunavel Bike Marathon de la Lumnezia. Ja se legrat se Vus esas e questa sera de la partida, adult tot quels ca an oz, anniversari, naturalmente un bia plage ad una biala fiesta. Stai bene, bis entro mezzodì e togan pitart.
1: RTL, las gratulazions. Il suo entro mezzodì der RTL.
2: Cuscovrides. Hits. E sempre verts.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: Musica Berlin Eschadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per Tots.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il 35avel bike marathon in Lumnezia ha guadagnà il grischun Janis Baumann, quai en in nov temp de record. E la 33avla edizione della Street Parade sia stata pajaivla bilanzation polizia e forzas de salvaments. Quai in dustas temas sozza las duas al microfono Livia Caduff. Buonasera. Janis Baumann dat igis a guadagnà la cursa dal 35avel bike marathon Lumnezia a Lumbrain, quai en in nov temp de record. Per ils radont 38 km cun bunamein 2 mm differenza d'altezza a Baumann duvrà strusch in ura a 50 minutes. Veni secund con in retard tamo pauca secunda se il victur de l'an passà Andrin Beli da Sagoin. Completa il podest scoterz a Timon Rüeck il Türichais capitescher dentant a Claustra. Dar las donas a triumfa alin Epp dal Chantun Uri avant la tudestia Kim Anes et Andrea Ming dalla Svizzera Centrala. Tut en tut en stanza la partenza dal Bike Marathon Lumnezia radunt 120 mountainbikers e mountainbikers. Il suo intermezzi staten anche sin il programma las cursas cun bun 130 ufans. Radunt 900.000 persunas. An questa findemna sautà e fac festa alla Street Parade a Turic. La polizia e las forzas de salvament tiren in bilancia positiva. Las masiras de segertà

0: Scienza comprovadas e di sa ia sta pajaivel, scriva la polizia della citat. En tot saien 30 persunas venidas arrestadas, tranter autor previda engoladecs, plessuras corporales u comerci de mez narcotics. Plin avant aien passa 900 persunas stui venir tractadas. Ils blers previda plaias e consum d'alcohol, scriva la protecziun e salvament da Turic. En Svizra pateschen puras e purs plie pli fitch dalla sicira. Perditas da raccolta memia pauc pavel per ils animals e mancanza da sien ci aggiungen stress, rapporta il telefon da git per puras e purs anvers l'agentura da novitats Kisten STA. Da questa situazione stat aura extrema saien autorsons pitost regional stades in problem. U saia quai national in problem. Il telefon da GIT surven mincion 160 telefons. L'Union Cuselia apertucciats da discurrer da vart lur situaziun e da domandar sustegn. Al Laida Garda in l'Italia sai l'incendi da Guaut puspesut controlla. Ils redunt 250 evacuats aien puspe puditer returnar in lur chasas. Ils pompiers quintendentant che venia anc durar incinstis, fincin saia stizza mince flomma. Il fiauer utora il venderdi saira, antras la sicire ed il vents e l'incendi saderas a schwelt. Avions e helicopters amprendi laua ordalai, sco eror da swimming pools privats per combatter l'incendi. L'Italia patesce da pi emnas d'ina onda da cialira con temperaturas da passa 40 grads.
1: La meteo.
0: Il suo intermezzis forma nivels pli spess, local ma in poi plover in sec, le temperature maximali sono 25 gradi in legge di notte, 31 gradi in surselva e 35 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13, da cnesce il traffic tra la Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Mesdi. Mes Radio.
1: I was walking by myself for quite some time.

0: las novitats der RTR.
1: Il componist e musicist Alvin Muoz è morto in la Villa Decna da 60 anni, quai so inter pli lunga Malsonia. E il 35° bike marathon in Lumnezia ha guadagnà il grigiun Janis Baumann, quai è in nov temp da records. Quai in dustas temas ozza las trais, al microfono è Liveca Duff, buonasera. Hier è morto Alvin Muoz in la Villa Decna da B60 anni. Il dirigente, componist e musicist è morto in la più lunga Malsonia. Le ultime tre semne sono a Elstein l'ospital e anche in Cinstis e in ospizi. Quasi la famiglia conferma anvers RTR. Crescisie Alvin Muoz a Rezen e in ravoil da famiglia fitch musical e tradizional. Sco ultim a el vivi in la bassa. Al mondo della musica resta el in memoria sco grand talent che sta fermamein engagà per la lingua e cultura romancia. Radont 900.000 persunas an questa findemna sautà e fac festa alla Street Parade a Turic. La polizia e las forzas da salvament tirano in a bilancia positiva. Las maseras da segertat saian sa comprovadas e di saia sta pajaival, scrive la polizia della citat. En tot saian 30 persunas venidas arrestadas, 30 autor per vida engoladits, plessuras corporales u comerci da mezz narcotics. Plin avant aian passa 900 persunas stui venir tractadas. Ils blers per vida plaias e consum d'alcohol, scrive la protezion e salvament da Turic. En Svizra pateschen puras e purs plie pli fitch de la sicira. Perditas de raccolta, memia pauc pavel per ils animals e mancanza da sien c'ajunien stress, rapporta il telefon d'agit per puras e purs en vers l'agentura da novitats chisten SDA. Da questa situazione sta daura extrema saien autorons plitost regional stadas in problem u saia qua in problem national. Il telefon d'agit survein mincion

0: en 560 telefons. L'Uniun Cuselia ha aperto chats da discurrer davart lur situaziun e da domandar sustegn. Janis Baumann dat Igis ha guadagnà la cursa dat 35-avel Bike Marathon Lumnezia a Lumbrain. Quai en in nov temp da record. Per ils radunt 38 km cun bunamein 2 mm differenza d'altezza, a Baumann duvrà strugi in ura e 50 minutas. Veni secund con in retard da mo pauca secundas e il victur de l'an passà, Andrin Beli da Sagoin. Completà il podest co terz a Timon Rüeg, il turicais capitescia dentanta claustra. Per las donas a triumfa Alin Epp dal Cantun Uri avant la tudescia Kim Anest et Andrea Ming dalla Svizzera Centrala. Tutten tot en stats alla partenza dal Bike Marathon Lumnezia radunt 120 mountainbikers e mountainbikers.
1: La meteo.
0: Il suo intermezzo forma nivels pli spess, localmein poi plovrinzig, las temperaturas maximales entrante 25 grads in lenge di notta, 31 grads in surselva e 35 grads in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredis, da gnesce il traffic trante Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, il da quintar con 20 minutes da pli temp da viadi.
2: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zu intermezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop. Mess ensemen da nos redaktur da musica, Flavio Tour. I'm gonna

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schet canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è mura per la perpetna dat. RTL.
1: Nua che la musica ed è casa.

0: RTL. Per vos, al puls dalla musica.
1: RTL.

0: las novitats ter RTR.
1: Il componist e musicist Alvin Muoz è morto in la Vegliadecna da 60 anni, quai sua interpilunga Malsonia. E il 35avel bike marathon in Lumnezia ha guadagnato il grigiun Janis Baumann, quai è in nov temp de records. Quai in dustas temas, ozza las 3-4, al microfono Live Caduf. Buonasera. Ier è mort Alvin Muoz in la Vegliadecna da Besse Sant'Ons. Il dirigent, componist e musicist è mort su interpli lunga Malsonia. Las ultimas 3 semnas sai Elstein l'ospital ed anche incinstis en in ospizi. Quae sia famiglia conferma anvers RTR. Crescisie Alvin Muoz a Razen en in ravuil da famiglia fitch musical e tradizional. Sco ultima el vivi in la bassa. Al mondo della musica resta Ellen Memoria sco grand talent che sta fermamente engagato per la lingua e cultura romancia. In vista alla Stadt Chauda criticesce il chef della riassicuranza Swiss Re Andreas Berger le autorità. Els Nayambec face wunder per la prevenzione. Il rischio che deriva da onde staccialire ed il smortoris che datan tras guai sei invenits sud valitats di Berger anvers la NZZ am Sonntag. In a perioda da celira usce lunga scho questa stat sei in nov fenomen. In stoppia d'aventar pli conscient c'è privels che pudessen resultar da quai di Berger. Pli navant vese il chef della Swiss Re incendis da guaut scho privel crescent en l'antiro Europa. L'Iran na vuol becch negoziar direttamente con il Stadis Uniz. Usche dic che gli Stati Uniti contrafeccian alla convegna transitorica che le partite hanno sottoscritto il cercladur, ne venne l'Iran pece a negoziare direttamente con gli Stati Uniti. Quae dice il ministro d'exterior iranais Abbas Araghchi in vers l'agentura de novitats statala. Plin avanta el dic che sia curt avanti una convegna con l'Oman da vart la via da Hormuz. In quella doin venir fixadas novas rutas da navigazion tras la streccia della mar. La convegna na monti edentant pech gins arvla la via da Hormuz, a declara Araghchi, per quai stoppia nel Stadis Uniz ad amplir ulteriores condiziuns. Janis Baumann dat Igis a guadagnà la corsa dal 35avel bike marathon Lumnezia a Lumbrain, quai en in nov temp de record. Per il radunt 38 km con bunamain 2 mm differenza d'altezza, a Baumann dovrà strugi in ura e 50 minutes. Veni secund con in retard, tamo pauca secundas el victur de l'an passà, Andrin Beli da Sagogn. Completa il potest

0: Terz as Timon Rüeck il Turichais scabitescher dentanta claustra. Dar las donas a triumfa alin Epp dal Ciuntun Uri avant la tudescia Kim Anes ed Andrea Ming dalla Svizzera Centrala. Tuten toten stats alla partenza, cienevench mountainbikers e mountainbikers.
1: La meteo.
0: Od stati nivels pli spes, local ma in poi plovrin zic. Las temperaturas maximales entranter 25 grads in Lengiadinotta, 31 grads in Surselva e 35 grads in la regiun de Quira. Tambe andati in amaschaida da Suleil e da Nivels, quaita radunt 32 grads a Quira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredes, stagnesce il traffic trant Rotabruna e Rehanau in direcziun Quira, il da quintar cun 20 minutes da pli temp da viadi. La via cantonale trant Lanquart e Schiers è serata in omadus direcziuns per vidi in accident, il traffic venge via.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein.

Tu lasi ni vola via, sper me vi in sentiment, ein rudi, ach ne mein fussi jevi, noi complaints ant al conti, vir la culezza be giunci, premiu ri, premiu fil, sa be giad d'ampli, mi je vis d'esser contians, be je plan d'aco, ingraziavis d'esser

0: Las novitats ter RTR.
1: Il componist e musicist Alvin Muoz è morto in la Villadecna da 60 anni, quai suenter pli lunga malsonia. E il 35-avel bike marathon in Lumnezia ha guadagnato il grigiun Janis Baumann, quai è in nov tempo de record. E Laura, da me andate in Mascheide da Soleil e da Nivels, i resta vin avant ciaut. Jeles Tschun al microfono Liebe Kaduf. Buonasera. Ier è mort Alvin Muoz in la Villadecna da B60 ons. Il dirigent, componist e musicist è mort su enter pli lunga malsonia. Las ultimas tre semna sai Elstein l'ospital e dank incins dis en in ospizi. Quae a sia famiglia confirman vers RTR.
2: Cresci su es Alvin Muoz a Razzen in un ravuol de famiglia fitch musical e tradizional. Quando es dot ons el stübgia musica a Feldkirch in Austria e più tard al Mozarteum a Salzburg. Alvin Muoz ha marcato la scena de musica romance considerablemente. Dal 1991 es Muoz diventa il primo adiudant romance e la musica militare. Dopo quattro anni es el tornai la vita civile sco dirigente e cantador, ma er sco posonist. Dal 1993 al marida e pags ons più tard fundà famiglia. Sco ultim veva Muoz ses domicilio la Bassa e la Svizzera Centrale, in giocella dirigì divers cors e diverses musicas instrumentales. Patrick Wichert, Redaktion Quero.
1: En vista alla Stadt da Chaliras criticesce il chef della Reassicuranza Swiss Re, Andreas Berger, las autoritats. Els naiam betsch faccia wunda per la prevenzion. Ils rischs che derivan dat undas da celira ed ils mortoris en connex seien venits sud valitats, di Berger en vers la NZZ am Sonntag. In a perioda da celira usche lunga sco questa stat seien in no fenomen. In stoppia da vantar pli conscient ce privels che pudessen resultar da quai di Berger. Plin avant vese il chef della Swiss Re incendis da guaut sco privel crescent en l'antera Europa. L'Iran na vuol betsch negoziar direktamein con ils Stadis Uniz. Usche ditsch che ils Stadis Uniz contrafetschien alla convenia transitorica che las partidas an sutterscrit il Zirkladur na venia l'Iran betsch a negoziar direktamein con ils Stadis Uniz. Quai ha ditsch il Minister d'Exterior iranais Abbas Araghchi en vers l'Agentura de Novitats Statala. Plin avant a el ditsch chi sai a curt avant in a convenia cun l'Oman da vart la via da Hormuz. En quella doin venir fixadas novas rutas da navigaziun tras la streccia da la mar. La convenia na muntia dentant petsch chi avra la via da Hormuz a declara Araghchi, per quai stoppien ils Stadis Uniz ad amplir ulteriures condiziuns. Veninter il sport. Janis Baumann dat igis a guadagnà la cursa dal 35-avel Bike Marathon Lumnezia a Lumbrain, quai en in nov temp de record. Per ils radunt 38 km cun bunamein 2 mm differenza d'altezza, a Baumann duvrà struginura a 50 minutes. Isaia sta dir, ma bel, a Baumann dic en vers RDR.
3: Hert, aber natürlich super schön in dem Wetter und so. Ich habe mich eigentlich von Anfang an irgendwie erstaunlich gut gefühlt im Vergleich zu letztem Jahr. Ich weiß nicht, ob es wegen der Temperaturen war, weil letztes Jahr war es wirklich von Anfang an ein Krampf. Und schlussendlich bin ich einfach happy über meine eigene Leistung, wie ich mich gefühlt habe auf dem Velo und Push.

0: schauen können. Und ja, natürlich ist es cool, so grossartige Fahrer auch zu schlagen. Ja, ist super.
1: Wenn ich Sekunde gehe in Retard, dann mal ein paar Sekunden ein Victor de l'Anpassat, Andrin Beli, das zu gehen. Komplett ein Podest Scotterz, an Timon Rüeg, il Turicais, Kapitäscher den Tante Klaustra. Der Lasdonas a triumfa Alin Epp, del Chantun Uri, der Wandler Tudest, Kim Anes et Andrea Ming, der Schweizer Zentrale. Toten Toten statt la Partenza, Cienavinsch Mountainbikers e Mountainbikers. E tra il Ballapé, Lugano ha ergo danià ses terz geo in la Super League. Il Stessinais an festiva a Chiasa in a vittoria da 5-0 contro il Turic. In la stagione anche Giuffna e Lugano con 9 punti attualmente alla testa della tabella davanti ils Young Boys e Songail.
2: La meteo.
1: La merenda è una mascella di soleil e di nivels, guaiter fino a 32 grazie a Quira, 27 grazie a Savonin, 28 grazie a Mustè e 25 grazie a Sameden. Mardi è per grande parte soleil e di resta per grande parte sic. Di resta viene avanti ciao la tremna con temperature da passa a 30 grazie.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredes, da gnesce il traffic in vers nord, tranter Zillis e Via Mala, tranter Rotabrunna e Rehanau e tranter Langquart e Sarganz. La via Chantunala tranter Schiers e Grüsch e Sarada in Omadus Direktions per vid in accident, il traffic vien schvia.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: An grazia Livia Caduff, Alvin Mut, el aibu pli anus, vevan cau. Propria dina pregede du di, sia vus, durant nossas emissions, sagi quai el concert sin javis, elas gratulazions, Alvin Mut. Vigne a munca anus. Ina biala buonasera. Die dortzine Serie Sport Total Causinundes Romanches al 30 Chunaval Mountain Bike Marathon a Josephine Ots Kuninia Vrekort a quel a Janis Baumann de Igis Chantau.
0: Schlussendlich bin ich einfach happy über meine eigene Leistung. Aber umso schöner habe ich einen neuen Streckenrekord. Genau.
4: A Schiel Victor de Dots, a Lumbreine vigniu pedalau a Suau. Den Tom Voluntaris ed Organisatours an ed au tot pel bain reussi de quei event. Ad Inca, ai senza dubbi, è contents a che lai forse è terligià in tec de pli la valada. Grazie a quei eventi di sport e el.
5: Per il sport è positivo di marcia in Telombrain.
4: Asci Altino Soler, che è da Picciunons al Chiamun della corsa de velos de montagna. Mio nome è Gabi Di Gonda, io sono con voi a classis. Benvenuti.
2: RTL, unico e simpatico.

0: Luana Delisa Palmir, con tu pour toi, vous êtes les RTR, je staules, tchoun a mesa. Nos vai no DIY Janis Baumann de Digis Agudignau Ozzel 30 Tunaval Bike Marathon de la Lumnezia avon Andrin Beli de Sagogn e Timon Rüeck al Turitjes che vive denton a Claustra. Tilles donas ai Alin Epp del Canton Uristad alla Pisperta alla Cursa a Lumbrein ai de Nova Mainstada in bi Success pels Lumnezians a pels Lumnezianas in a Cursa da Daura Perfetia. Alla partenza ein Redon Cien aven corridures a corriders, stai al centro mezzdì ein Luon Cien 30 a Fons vigni vitir per le corses de Fons. Contents con l'edizion 2026 ai è al president Tino Soler, ad Andreas Vialant a discurriu con el.
1: Tino Soler, president del Bike Marathon Lumnezia, castia festival un in Pign, jubileum sains di, el 30 Tschunavel Marathon. El viva è una dina, sains di, cioè è il recept de success che quella corsa funzionesse che l'umbrain è su entro 30 Tschunons.
2: Io non è che è il gidonter, che non è la dina tutina gli aut che veng a sostenus con questo che è davanti a Trancuna e qua crea il recept che non va in biars ed il vici, also os planziu cusons e biars lumnezians ortaifen in da neu e adina che vengono a giden, quel più importante.
1: Levio gis tu manda a quei tots de l'umbrain che se giden ni vesen cia de recalciar l'antira lumnezia per mettersi in paese quella corsa.
2: Nanus essen fe bia iaut ortaifen. Seggi quei amincetan colleghi de quel, colleghi de cel, lullas unions che si giden si sports del marathon ai febbia ortaifer ge. Also tot lumnezianze.
1: Tot en tot, bien cien gidontras e gidonters, se gref de caramalacuels, quella fin di amna che ua lumbrain. Ni sani quei termin, quella diabaul, nu dausa l'agenda.
2: A ci men funzionesce fe bain, i dat men ce ton forza certe iaut, cien sto prua da fagni, aber tis biars funzionesce quoi tip top.
1: Ed in sa quei di tot volontaris, as biars ni bainan qual importo lo ni natura, in a pet, also i fanno una casa, se c'è per la corsa.
2: Exact, cu ce menea din Bimara, că îl biaise de las femnes că venea lu cu lor pete, zazo. Eu am zis mai viu un om că nu scun din pete, că aber, de, cu super, de.
1: 30 Tschunons Bike Marathon Lumnezia. Sind's mir eine Wahl, was sind das in quella Historie, quels varga drei Dezennis? Cest schia semidau al Pifeg?
2: Wir haben lanciata era cuco ancia cum velo e sai e sei un teser guardando qua a brina da fe pins era si gire il mountain bike bushi un conoscente ad era si girto in tepi sempel le pretensions venien cusons in tepi grons
1: vuol dire le pretensions antuan la corsa fi quo de speras ne vende dusches garderobes
2: le dusches a quella si gibole zail Il standard che non svanca con la nostra scuola, aber schon forse pinche scausse che vengono pretendiute da plini, gli auto che vogliono date da GPS per chi sappia che vanno attraverso la ruta e da quelle scausse.
1: Ciò che essa mi dà ben in qual gà è la corsa senza, che manava Pibaul, Sion, Giua Paiden, Paiden Boin, Surin, Danzilo, Pitart alla corsa lo hanno avuto a Sursaisa e le distanze in stata sono tutte differenti. Oso da più in 5 anni weiss quella, lesse di quella corsa da standard. Strusce 40 km proprio che la Lumnezia a ulta lesse di e la regione dell'Umbrain a cui la corsa che già è ben quella che funzionesse e fanno di apponderazioni forse da più spene che fanno adattazioni in amidata forse più lunghe distanze.
2: Also nun war eine Dina Diskurs, wenn der il Marathon war gausen zemmen, a lueco Dina Diskussion chei Route für die Einza. Also nun essen lau a Viarz momentan es quella a Bien es ich war in der Trasis Wies de Lumnezia che da in der Vetta.
1: Un 120 Tschun Annunzies, pel Bike Marathon, wie dir wenn lo no Center Mesibien 130 Afons. Questi è quei domber che si giù als Davosons, con eccezione di Jon Vargaulo, se sta un cinz de pli alla partenza, varga cien cium conta. Questi è un domber che già è, ma con quelle sono scontenti, amici che ha su cien e cien e veng, participantes e participants. In event, keine certa montada, che è la Lumnezia. Forse buona mai scoglio per Lumnezia, forse buona grande, Anton, che sono in se cerca audit als Lumnezians.
2: Già io spero, also per il sport, se si dice che è positivo, di marcia, se c'è in Lumbrain. Per me, se si dire, non si va in buon compariano con gli open air. Fos bisci, non si vede molto a mezzo da lezze io. Ma gli open air, se si dire, ma rosa urlantira, va là, il highlight di on. Poi, è sì.
1: Ja, ich denke, im Pin-Jubiläum 30-Junons, Bike-Marathon Lumnezia, und aus weiss, im Pin-Jubiläum ist es der Pin-Junons in Uffizi, als Junavalon, präsidiais, quella Kurse, wie es Fazit personal, der quels Junons, aus weiss, surprüle die Bicette der Giuseppe Capeder, kann man auch 11 Dons, quei Kach.
2: Ja, per cui io entravo lui di liber, vesen sottine e un strenni, le siamne se von chi va liber. Aber in primo anno, che io avevo ciò che avevo lanciato, era in tette pipau, che annunzio, ad ose pus per prutir, quindi io che sono fatto contento che tutti ne conosco vengono surpriu, in primo anno si in tette una voz, aber che non sveno pus per si, entravo a di con le cifre in tette anzi.
1: A sin ciunons, president, a sin sva questa sera, è in viva.
2: Jesse Gir, zwar der Mann war fast bei Louvre, aber Kukoi top für Neo, für den Jesse Gir im Viva, Bronzedati Indus Spears.
0: A quella ne congerenzia maritau. Questa Altino Soler che presidesce da Picciunons al Bike Marathon Lumnezia, la corsa da Mountain Bike a Lumbrain, che vini de menade a tras un. Ja, per la trenta giornata gada. Tutti i rapporti, impressioni, fotografie di quella corsa in flois del riminent e sin nostra pagina di internet rtr.ch e Andreas Vialand procura che tot sei pronto per vus.
3: Per vus, al puls del sport regionale.
4: Hey yo, big wave! Tell them I come.

Quecau è stau Rihanna con caffè crem. Il è venuto 6 minuti avon le 6, alle 6 udis lo vus, cau le novità compacte a quelle svegliano oggi da Florian Mon. Avon che c'è Ivus a un pin pin omaggi a quei om che abbandona unus. E lei componist, autor, dirigente, cantador. De Nadal a el festival siu si son tabel. Adots wenn us udiu ei elles novitats. Alvin Mut, abandonau nus ihre solch durst. A quis enterin temps de malzonia a mal disposta dat. Alvin a viviu els de vos onza dimense a de laut telefonava el meins warte er nus kau sin linges romontes. Se di per gratula ni per divisa in titel de musica el rom de din ni lauter eveniment special. A nus deven e bugien in a curta patrlada con Alvin, el veva in vush sonora cum bia forza a natural mein cun in carisma particular. Alvin lai una voz in roscia a mix della musica, del cant, dirigenz. A ses numbro un don d'un breifles composizions per musica instrumentala, militare, moi canzuns resten a venien a ragurdanus a dina vid el. A den memoria resten les non d'un breifles composizions den ton essa e vush imposante ad unica che la daus vens, bia lavur, bia valur e lavur, a bia canzuns romances. RTR ha pubblicato un articolo in omaggio ad Alvin Mut, che vi servisse la nostra pagina. Adesso a nostra line accenna mai buone canzoni, de corso, la domenica sera, oggi facciamo qui. Scopin omaggio ad Alvin Mut, a Jain, un grazie.

Tutti gli avvisi oggi una bella buonasera e domani lo gli dis una buona anciata dell'amna. Ad ossa, udis vos Luca Ternus, il di con Florian Mon, stai bene.

0: Els han guadagnà il premio per una contribuzione sur d'arbitrarietà del discorso da naturalizzazione nella gazzetta locale Freier.
1: A questa capesce, boh, la dreccia con che ho ancora non svencao, sem ciao il di per vus, non superci sein.
2: Il di der RTL.
0: Ot con Florianon, buonasera. Il dirigent, componiste e musicist Ramon Alvin Mut è morto e la vie decine da 60 anni. Questo entra in lunga malsogna, così la famiglia ha confermato un vers RTR. Alvin Mut è cresciuto a 10 e in una famiglia musicale e ha studiato musica a Feldkirch a Vienna e del Mozarteum a Salzburg. Ella è stata engagata alla musica militare svizzera e dall'Uvrausco adiutante d'instruktor. Alvin Mut ha, so entro il tempo dell'armada, continuato dirigente, cantatore ed esco posaunista. Ella aveva suo domicilio alla Svizzera centrale ed ha dirigito diversi corsi e musiche strumentali. Al Lac de Garde ha io al bergiao dopo il venerdì, 250 persone sono venite evacuate. Dopo la domenica va mezz'dì il fiume sotto controllo, als pompiers quentin d'anton chi trovi a un imperdis, toccan che tutte le flamme sono stizzate. Els evacuai an d'anton se vi ritorna a casa. Al Bike Marathon in Lumnezia Janis Baumann Gudignau e la finiu als 38 km e bunamen 2 mm differenza d'altezia e in temps del record de dinura c'un conta. Paukes secundes de Vosel ai Andrin Beli de Segogn arrivaus sco secund. El veve Gudignau l'om vargau. Dalles donas a Alin Eptel Canton Uri Gudignau avon la tudestia Kim Annes. In tutta in radun 120 persone state alla partenza del 30-Naval Bike Marathon Lumnezia. Tonda mai, io diviso l'ina bella sera.
2: RTR Vita e Creta.
3: Risponderti a 30 gradi al domanda da varti il sen della vita. Tod auter che simpel, il survi femma ad il sua vec cula. Il musicist Matteo De Funz ha ugegiau d'entra in quella demanda.
4: Il sen della vita per mai hai ancora il sen ad ina esser marvelius, prendere ver le causes, iens in conquestions, esser cau, les amicis, et das lasse ich zu setzen. Ich glaube, das ist kein Massensens für mich, die Natur in der Sinn der Welt. Ich sehe uns, wenn ich mir auch ein paar der Pilonchen erwähne, zum Beispiel, was ich alles aus der Distanz, auch andere Perspektiven. Für mich ist es kein Massenfaktor, das wir zusammen haben, das mich in Sinn.
3: A c'è rolla gioca la musica, dat quella buè sen. Quella domanda ad Autras Sclarinus, en vita e creta, oz con Claudia Gattoman, in cordial benvigni.

0: La stad prendi nus da vita e creta in tec pli pacific. Nus filosofein. Schegie, la domanda che nus viene è tutt'altra che sempre da risponder. E lei magari culà il suo dec scolaura da stad. Nus domandein, c'è il sen della vita? Matteo De Fonzi è musicist, a 28 anni, ed ha la grande parte di quels gis gauls passantausi culm per l'uvra vit novas canzons. Io vai visitau Matteo De Fonzi su un suo return in seu da casa a Lax. Dir 30 grads, il suo decce in faccia, venus filosofau da vart il sen della vita. Ai fac sempre el da disi culm in val frisals ur breil, de l'uvra vit novas canzons.
1: Per me è facile, grande sende di il cuore, che c'è che io level da dici non fa. E se avevo il dici buon metter a vonsch che vengo ad essere, e vai in te per un curia in se c'è niente, per un curia in te in niente, sen forse in quel che ho fatto. E qual va schon stia un flau in te, puoi spai.
0: C'è i beis lu un flau?
1: Io vai un flau massa temps, c'è temps per puoi spai ritornare in te, dir als Logans che son budien, dir las causes, avventuras, dir la natura, at vivere in te gauta che quel che fece il normal ma in quel che in tiron la normalitat, per quei.
0: E si bu estau solitari, a forse esse se mi c'è ton stai piars, ni stau grev de tenio su sez?
1: Bu ex no, mi e bu stau grev de tenio ma metz con son es ist alle schön in chatte weil du bia times per se setz es sind das in primes drei jamnes per pli per sulz così quisch kein stanz check io vai voliu in chatte per puspinega wenn in tek tremai se we wenn i pi plauns ti son kleine persone che e bugen a bia per sulz per quei son do schon in tek disaus es de tenio quella quietez de esser kumai e son u bugen con io ten semen. Aber ich glaube, dass ich mich auch immer wieder auf die Weise, wie ich wieder auf die Spinne gehe, das ist auch gut.
0: L'idea ist, dass ich eine neue Musik kreieren kann, dass ich mich auch wie ein Klavazin, dass ich einen Restaus, einen Kulm, einen Frest. Wie ist es, dass ich eine neue Musik
1: kreieren kann? Ich kreiere, dass ich es auch. Ich weiß, dass ich den Plan B von den Staus ganz gut gewählt habe. Natürlich meine Dinge wieder schreiben, ihre neuen Ideen. Ich bin Antonio Scossiculi, der Kreanz komplett nief. Quei ist ein zert Risiko. Per vede che sai se che insegna una bloccata e che va a uscire bene. Per cui va a scuola giusto è quella alternativa che vede un giusto per che non si tocca che se vede prenderò l'ora di quelle. E aber proprio stavo a scuola che io vai a produzione un nuovo album tutto completo così vuol dire io venivo a componire, scritto il testo, le melodie, ci sono produzioni così tutto. Tu sai che io venivo a giocare un album con 12 canzoni.

0: Unus philosophein de Vartil Senda la vetta. Vus esses musicist. Con fec dat la musica sen a vossa vetta?
1: La musica è schon in a grande parte de mia vetta. Io lese aber budi che la dat in sen a mia vetta. Sen in a moda schon, aber sen l'altra moda as es go in liug neoc in sa se domandar causas et ancurri causas et studia sur de situaziuns ella vetta che facentam forsins per questo in una moda se schon ein teg in sen per mai per vede quel che ho fece la quel che data mi anzi cioè quel che è una costante in mia vetta aber è ad in schon teg in ancurri se domandar.
0: Gli è il sen della vetta, gli ancurri, gli essere sin via a cercare il sen. Also il sen della vetta ancurri il sen.
1: Per quei circa, io vai studiavo, cioè, ho davvero naturalmente, e faccio messo per trazio sur Londra, c'è cioè, il sen della vetta, quella è la più grande domanda che date, cioè di da bia, domanda che vanno risposte alla vetta, quella è forse la più grande di quelle. Aber c'è che in sen, i plir sen della vetta, per me è schon ancurri, al marà antuan, d'essere perciarts, c'è che c'è bello ad antuan, forse è ver marveglias sur la vetta, ad essere aviarts, ad bo piardere c'è quei fiuc per quella marveglia, per marà drecce sinistra, c'è che c'è bello, ad, yeah, divino vancio essere in quella voia.
0: C'è rola gioca in contact con altre persone?
1: Io credo contact con altre persone è un fatto importante in quel senso che va udito di una studia di persone più veglie che vengono domandate se è stato più importante per loro la vita. Forse già quei enti che insieme quei connex col clic, col sen, che la fine importante per loro, biarda quelle persone hanno detto che è stato più importante di quello che ho fatto in questo contatto, se è stato da nes, sai buona carriera, c'è adina, ma ben la iota intorno, le amici, la famiglia, e per cui credo che questo non si c'è che muente noi che fede importante per Christian, deve essere in questo contatto, e buona iota intorno.
0: La musica è già che ho per Christian, se tu hai fatto piacere al Christian, also è che ho enti il connesso dentro la musica, vuoi essere sbiato dentro la iota, ci vuoi dei concerti. Dati che ho quel connex?
1: Già, io credo che c'è anche dato il connex, la musica, che fa bene in noi, che sa sostenere in noi in tempi più grevi, forse, che sa fare domandare in noi cose, che sa lasciare sentire in noi clic, che lascia saltare in noi, ma è essere tristi. Quel connex è si gira che rinforzisce i sentimenti, le nostre emozioni, e per cui vai in una vita con con bia emozioni, le sue dire una bella vita, esce un po' mo sempre, le deve ansia di giù, per cui creo la musica è in mia, semplicemente per restare a sentire.

0: Nus es so facetailes de vosas jammas, cun musica, veis pa patraiz da vart il sen de la vita. Cotuna il sen de la vita.
1: E cau je scina grande demanda, et io sai sco bo... Ok.
0: Se veis bo metteren tuns a plaiz da dina canzun, per exempel?
1: Na, io credo che se avesse... disco sendo la vita tuna Jens c'è fece profondo, c'è fece longe di ancora la profondità della musica, per me è che tutto quello che è vero va profondo, quello ha un gran sen, e qui Jens c'è ancora la musica, per adesso insomma può pretendere che se avesse suonato il sen della vita in tunes, e che forse in sa domanda, in sa filosofa, in sa cincia a sort Londra, ma forse che è una meno grande incumbenza per me di udisco e tuna.
0: L'embandonà antic la parte della musica, vusco musicista, ma antic si la situazione politica, con tutte quelle catastrofe, due jaras, chi dat? C'è dat con fiert in quel temps de bupiarder in tic la via del sen della vita?
1: Credo che dat con fiert de prendere verce che c'è bello, Simon, a dire naturalmente fece bia causa, che in bosco qualche due SNS-er io personalmente sto da adagio con bia novità che consumesse, lo so di vostro tempo ho consumato poche novità, perché sento quei fans che come e dice, avrebbe che la sledizione di Marana Veni è importante da sapere che marcia si nies mona, ma confiert dati da Marana se le occasioni, se le situazioni che in buones sin questions che fanno che bien sin Ja, yeah, dat è buones novitats, ed è dat bia buone jauts in quest mon, ed io cresci in svein lauts ca da se tenie insemen, ed improa de venie en quei mon pi fec, ed es ave plaz quel se quens tje che sa lev dia fors in teg, aber je naturalmen bia caus es se bedien che fit rest, ez che di de lo ebo de marano ven.
0: A vostra incumbenza agent sez de fa pligé? A quale se vedi fa con vostra musica? Dato quei scienti che confierte, io faccio se c'è del bien, se il mens esce va forse buona ben con tutti.
1: Io credo anche quei ens, cioè che quei mai stasci per certami, io vai a questa cosa, ma dina più spesso ogni novità, da io ho fatto la mia musica con zone, e in grefstem, cioè chi datlo confierte, che anche dice mi, hey, Io sono stato a letto, qua faccio bene, mi dite la musica. Naturalmente, in bialz temps, e si è bide, vi bialz musica, se vi gode, rinforzare quel momento, forse aun con una bialz canzone. Con zona, aber ecco il temps che non è più greve, se non sa l'usco. Già, io vai forse faccio, in sede del bene, vai su di danza, indirettamente, in una moda, per me è un bialz complimento che ho a ricevere.

0: Fiches e vus magari ponderaziuns, per exempel, da vart greve situaziuns, ni da vart la mort. Also, dat je mincinasi a biografia ad abumo tot positiv, a tot leger, a tot lef, e dat dina e moments in tic pi grefs.
1: Jau les di che jau son chance daus giu fech biaco la mort, ose bo per vede che quenz che che fascinesce mai di spet, ma adebo perché vai giù massa cas de tiere, ja naturalmente schon è dau cas che vai piars persunas, che vai giù bugien, a que adina trest, aber io credo che son schon de giuven se daus giù con quel tema, se co a scop preuverai, perché ho il sentiment che nos essen scente gen in un impatterciò magari che quei asco bolio che non svivina di una vina vons cosce e idee sbo quei di ad io cresce in sa anciaver patterciò magari in tex ut londer e sto bo di nesser ship besonder aber schins vese scola realità et patrace ut londer che sa esser kins leva lauter di bo plesch lu vivens la vette magari in tex un in auter patterciò quei crelu spesche quei che fa bene nus.
0: Gidi, a vos sco musicist, che date quelles varts greves, also che vos e vos vignis confrontai con quei, per quel che in salu brasi quei e musica, also gidi quella creatività?
1: Io creai schon che gidi la creatività c'è da inaga in gref temps, per veda, schen scrive canzons drauf in sedinen c'è da requintas ut londer, a scha tot e dinamo bien, scha zgus eins buce dipli, Die haben quere los, wo die spät quals Moment, quals wenn die alle wette, magari. In quel Moment sind die Bobby, aber ja, sei der Bär, Musizisten, das kann in quels Temps halt requintau auch de la Profundität. Per quei vai, de normi umen ja, se weke, e drove simplement in sich, che va profunde, quis essere albine, al schliert, per quins wenn de requintal, uvra si, e forse il personal, aber chi wenn propi profund, sincere cioè, oder dann c'è ver. Ed io credo che questo momento è un vers.
0: C'è lo più importante la melodia, l'altro senso che lo avrà condurne molto, c'è la gioca nel text e l'altro più importante non sto qui insieme.
1: Io credo che il mio caso tu essi schon insieme. C'è cosa proprio che facendo me che sta tragico, non c'è che fa male mi c'è lui in cui ero piuttosto c'è un'armonia che ne esce in te pesante, che è forse più triste che fa non c'è con me ed il text naturalmente è sa già lo può essere fece contento c'è in sei sezzi bo contento c'è che è schon da quella situazione io è buona tutina ma io credo in se drezza lo c'è se senti interno che sa ed un prova lo desse esplicare col testo, con la melodia, tenor se senti.
0: Gide quei, se vous esses musicista, matis quei en melodia ed en text, per esempio, de l'uvrasi grefs moments, di forse è bials, as isto di abume dina esser ils grefs, is esser ils bials, de di entuan con quei, de di bene, quei os estau in a situazion, forse più speciale, a figes in a canzuna de quei, a lus veis sco profita de quei,
1: Io credo che gide proprio da cinciasero da causa, se questo è la vita, scienzanzi c'è che facente inza din sabo cinciasero di Londra, schlusta qui adina en inz, con sonce qui una triste causa, inza c'è che inza forse, già, cattucau inz, io credo per cui vale io te in terapia, per cinciasero di Londra, per se cinciasero dei problemi, se svida, forse in curis legizions, per me è quello che sai cinciasero di Londra, che sai, e la profondità che sai dice che un angel e con una canzone tronca le scritte vai bia gatto anche le trad e le di quelle lo alla fine va forse cinciao c'un conte gaso di Londra lui ecco forse anzi c'è che le vdesha mai sin quei e in quella moda ja sta bere sentro un essere c'è che momenti in che fine stress se vai a zel di una dina moments che sentiments vengono sì con musica insieme, che sente quella melancolia e io credo che quella venga ad essere in te. L'importante è semplicemente che venga in ciao a ogni gara.
0: Se fosse in tribuna a Sunnese, in una canzone, vengono le memorie spostate da quella situazione?
1: Sa essere, quei buoni dine scioia, aprirà certi dischi, che forse bagliano un po' più di tirare le emozioni, che forse un stauen si cioè, lui in quella canzone, di insieme magari scontate in déjà vu, ja, yeah, questo è essere.

0: Per resumar quei discurs, c'è ei per vus il sen de la vita?
1: Il sen de la vita per mai ei ancora il sen adina esser marvelius, prendere ver las causas, iens in conquestions, esser cau pels amics, las amicias, et dat las in sesets. Io credo che è un massa senso per me la natura in senso della vita. I sedonzi ne ho marato tutto un po' di pilone, per esempio, vedere le cause con distanze, altre prospettive. Per me è un massa fattori che vengono insieme, che danno a me in senso.

0: Matteo De Funz, filosofont der 30 Graz, la greva da monda, davart il sen della vita. Quella a tutte le altre episodi delle domande filosofiche am fleiss in Play, RTR sot Vita e Creta.
1: Vita e Creta.
0: Le 12 nuove canzoni, il nuovo album di Matteo, è un buon pronto per te clare. Tanton ha lanciato da quaione di una nuova musica, ad quale album te clenus il titolo Aura.

0: Daccon canuschan ils giadius il sabbat, ch'ins astgia fa nuot. A nus cristians la domengia ch'ins astgia ben cuschanà, fa radio, ad e fa autras lavurs. Per capi quei, stoins capi la midada ca s'abegia tras Jesus. Sia devisa era:
1: il sabbat ei fatz pil carcheum e bu il carcheum pil sabbat. Durant il firau, sei gi nuota da ruasà strictamein, ma bain in sasci l'uvrà, per exempel per gi dai in malzeuni per dustà la fom.
0: In a domenia David ils temps da Jesus e un bu. Cogli ei vigneu terlezza u disel plaiz in via da Silvia Juan Gartman, che scolasta alla scola cantonala a Quira. Usentonter musica italiana Fabrizio De André, cun Sally.

mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi, sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: Adina puspe bide du di Home da Michael Bublé.
1: Vita e creta, il plet s'invia.
0: La perscurtazione da burnout muossa, so interplirs gis de lavur, trova il carstion in gideru aus. Mo a schies venus continuadamein prastabu na lavur. Al gi liber genus dumengia. Mo da co datti la dumengia. In agliada è la historia con Silvia Juan Gartman, che è scienziata da religion, dac clarimen.
2: Mo il siatava il gi a in gideru aus en honur del Signor, Deu Deu. Quai terz condamenda tescen ils scolai el sisavel centenè avon Christus. Agli etz temps fuve il pevel giudaic agli exil a Babylon e saveva bupli fa un frendes a l'urdeu avon il tempel a Jerusalem. Per quai agi el ancoric novas formas de celebrasi a credientia ed anciat a festivasi a religium bumo da fiastas grondas nina gail mainz mobail mincia siat gis. A navos degli exil en l'urtiara, agen denton butto tils giadeus priututina serius quae gi liber. Per quai admonesce il tierz condamen, fai stem del gi del sabat per tenesse ons quel. Mo, en cai conex stat il sabat, tocca noz il firau dils giadeus con nossa domingia. Per capi quai legion, valai da capi la midada che sebege tras Jesus. Liet su andava il ruaus del sabbat denton fuva sia devisa il sabbat ai fats pil carceum e bu il carceum pil sabbat. Durant il firau sei gi nuota da ruasa strictamain ma bain in sasci l'uvra, per exempel per gidai malseuni per dusta la fom. Na domingia denton an conosciva Jesus e un bu. Jetzt mi dada enciat perso enter sia mort entrasses giufnals. Jetzt an enciat a se radunai in prim di da liamna per se regurda de la levada da Jesus. Ascia, an conosciven ils in prims cristians il sabbat, oz la sonda, sco di da rosa ed il gisi su, oz la domingia, sco di da festiva in cominonza la levada da Christus. Il moment che la domenica diventa il gi liber per in entir stadi, scebegia e gli imperi romani. Il iume importante è l'imperatur Constantin. Lietz introducesce bumo la libertà de religion. El relai imperon splittart è il decret de la domenica. Il ion 325 diventa il dies solis pia il gi del soleil, il gi de ruaus per gli entir imperi romani. Tot las cardiance de Deils giuldai san liet ci viver lur cardiance libremain e ruasa. Excepcions datai pil spurs per busam un cantar in gi ideal de semna raccolta ni sega. Il gi del solai udinus en oz el pleit tudesc. Son tag. Mo, costatai col pleit romonc? Il pleit domingia vindi latine deriva da Dies Dominicus, il gi del Signor, il gi de Dio. Ils cristians hanno un adamen baul remplazau il gi del solai col gi de Dio.
0: Il pleit in via da Silvia Juan Gartman. Que pleit am fleis e la quotidiana de vendergis ad insomma tottos episodes sin play RTR.

0: Buca damonda. Musica instrumentala fascinescha e la giuventetgna. Ad ascia eisi clar per la giuvna surmirana Seraina Jäger, ad il giuven sur Silvan Miguel de Mont, ca suna in ina musica e da pli ca mo fa musica. Gli arch musicali avvini applied ils gius giuvens musicans che in part dalla scena da musica instrumentale del Grischun. Gli arch musicali suan da sua intervita e creta alla novitats. Vita e creta a quella che ha filosofato davanti il sen della vita col musicist da Trun Matteo De Funz. A domandare el, con fitch dat la musica sen a sia vita?
1: La musica è già una grande parte della mia vita. Io leso aber budi che la dat in sen a mia vita. Se in una moda schon, aber se in l'altra moda as es go in liug neokin sa se domandar causas, et ancurri causas, et studia sur de situaziuns, ella vetta che facentam fors ins. Per questo in una moda se schon ente in sen per mai, per vede quel che io fece, la quel che data mi anzi cioi, quel che è una constante in mia vetta, aber è ad ina scente in ancurri se domandar.
0: Gli è il sen della vita, gli incurì, gli essersi in via a cercare il sen. Also il sen della vita incurì il sen.
1: per quei circa, io vai studiavo, cioè, ho davanti naturalmente, e faccio messo per tra sur Londra, c'è il sen della vita, quel che è la più grande domanda che date. Aber c'è che hai in sen, i plir sen della vita, per me hai schon incurì, il marà in tuon, d'essere per ciarz, c'è che c'è bello in tuon, forse è vero marveglia sulla vita, ad essere avviarz, ad bo piardere c'è quei fiuc per quella marveglia, per marà dreccia sinistra, c'è che c'è bello, ad, yeah, divino vancia essere in quella voia.
0: Ad il sen della vita, ei edevi contact con autres persunas. La fin finale è quella che resta in scontri con amici e amici alla famiglia. Matteo De Funz, filosofante davanti il sen della vita. Gli antichi discorsi influiscono tutti gli autori da quella serie da stati in Play RTR. Con questa visione vi in abbiale, ad un parnevole domenica, plein musica, a discorsi filosofici. Io sono Claudia Catomen, sin su di.
2: Vita e Creta.

0: Viena del Mozarteum a Salzburg. Ella è staus engaschaus alla musica militare svizzera ed all'uvrausco adiutante d'instructor. Alvin Mutt ha so entro il temps der l'armada continuausco dirigent cantatur ed esco posaunist. El veva su domicile alla Svizzera centrale ed ha elau dirigiu divers cors e musicas instrumentales. Al Lac de Garde ha ju aul bergiau dapi il venerdì 250 persunas in venidas evacuadas. Dapi la domenica vo mezzdì il fiug sot controlla, als pompiers quentan d'anton chi drovi un imperdis tocan che tutte le flomme sain stizzades. Els evacuaian d'anton se viu retornar a casa. Al Bike Marathon in Lumnezia Janis Baumann Gudignau e la finiu als 38 km e bunamen 2 mm differenza d'altezia en in temps del record de dinura cun conta. Paukes secundes de Vosel ai Andrin Beli de Segogn arrivaus sco secund. El veve Gudignau l'om vargau. Dallas Donas a Alin Eptel Cantun Uri Gudignau avon la tudestia Kim Annes. In tutta in radun 120 persone stata la partenza del 31 Naval Bike Marathon Lumnezia. Tonda mai io diviso lì una bella sera.
1: La saira del RTL. Con scoferidas. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop.

Musica Berlin e Schadin. Who's gonna drive you home? Per Tai. Put him on me. Per Mai. Simplemein. Per tutti.

going to dance. We're going to dance and have some fun.

Schicca la radio, meina tras l'istorgia da musica. Schi canzuns diventano grandi hits. Ed è l'ora per la perpetua d'art. RTL, perché la musica è da casa.

0: Uss suondan las novitats da Radio SRF. La saira der RTL.
1: Conscovridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

Fluors Seciadas, da Peter Lanzel. Tanter ils fölls chat una flur seciada. Bec un tocker quella in zinsles va. E da tuazza bellezza d'una iada, color, grazia, parfum, nöglies resta. In zinsles scola flur er l'algordanza get da quel temp. Quaicid es mort. Rimmes, vuschs sperses in la lontananza, pardert eser per vus le stessa sorte.

Il sault da Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, luesi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

Eri ne ana muntagna de glaccia in il freit, ma dal nord con un grombo taccio in il vent dal nord, il azzo fledda vent dal port.

sül butatsch

Anin. Il mais d'oast lavura, il temporal ciusciura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stirano ancora in morale, il glaccio e l'algo in fretta, senza rivir il nif.